O contas ga venus cantau? De Jacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns? Cun forza nie sulom un drau ils usits vels grijuns. Che dolce cantà el virf matern remonch, che va de cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Remonchs, remonchs, restoin fin fac, uroin, cantan canzuns, restoin fidoivels allungat, al plait dils vels grijuns. Che dolce cantà el virf matern remonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor. Se tuna vina von un dic ti virf de nos babuns, estigia ni esplicar amic, si dic che dat grijuns. Che dolce cantà el virf matern remonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Proverbis. Ci l'engiadina volvair bella, vegnuna volta l'an, e que intuorn San Gian.

0: Las novitats da RTR.
1: Bun dia insieme, Jelle Sis, e quai dus dels temas de las novitats. En primi incontre de pi ottobre la China benevente Trump. Il favorit de Trump, Kevin Warsh, meina de nov la fet. Al microfone, Yvonne Simon. A Peking, la capitale cinese, ha cominciato l'incontro tra il chef di Stato cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. Trump veniva beneventato con pompa militare. Avanti la grande halle del Pievel, hanno i due uomini sbarrettati in cinque plaids ed accentuato le relazioni del suo paese. È la prima giada di l'ottobre che i chefs delle due più grandi economie pubbliche del mondo si incontrano. L'ora erano Jinping e Trump si convenivano in una pausa in la dispita de dazis e il mondo da commerci può essere oggi spesso tema. O se si clare, Kevin Warsh surpiglia in del post con la più blera responsabilità della branca de finanzas con 54 contro 45 voti al Senato americano conferma il scoschef della Banca Nazionale Americana FED. Or davanti vengono i democrati avvertiti dall'influenza politica sin la Banca Nazionale con mettere l'umgia di Trump in questi uffici. I repubblicani per contro hanno ludato Kevin Warsh sco candidato con blera esperienza. Al momento stati tensioni tra la Chiesa Alva e la Banca Nazionale. Trump aveva dine puspe pretendi chance pli bas ed era attacciato il chef della Fed den finos Jerome Powell. Nus tornain in Svizzera, sin e-bookers na ponins beinbaut bitchblico de jar vacanzas. Il progider de viandis online terminesce il 2 de settembre sia facenta Svizzera. Per tuciada e la pagina d'internet da e-bookers, la app, scuere il program de bonus plus e ses avantages, que comunicesce l'interpresa. In una ragione ne vien bitch menzionada. E-bookers tuce tra il concern de viandis american Expedia. A Domat, ai dall'ultima fin demna vandalism, persunas non inconoscentes han fatti dons vid autos, vid in affermade de busse de vastein schribertin a plong la pella. Tut quae succede li la notte da venerdì sin sonda. Ils dons montan ampliers millis francs, scrive la polizia centunala, quella cercia us perticcias che pon far indicazions. Per il Balapé, Paris Saint-Germain diventa per la 14 la giada campion francese, la mesemna saira a PSG guadagna ordai per 2-0 contro Lens. Per il team del trainer Luis Enrique, esi il cinciava il titolo di campione in Serie.
0: La meteo.
1: Oggi si variabile sur tracia da pli nivels che su legge e di dati in per uradis e le svaladas del sit er uricis. Il confin de Naif vegn pli a bas, jus in 1700 fin 1200 meters. Uscie vegneren las valandas frescht, las temperaturas maximales giagen tranter 6 e 12 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sur il spas del Flüela e Malögia, es i de far quint cun condizions d'envieren.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La bonura ta RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Musica per gli inescadini. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

0: RTL Impuls.
1: Nos antenats der Independenz in der Cell, sei auch per rumir la naif, kommensar el farcur fein, dir d'alp. E questa controlla sociale ni var inforzida culs comandamains e las reglas morales del reverende Giuse Chancellor. Els stevan a vair un lö pe per els. Perque la muraglia grossa. Qua as pudeva cultivar questa intimità senza controlla. Ad una non erano quelle belle storie, e varà erdata da quelle che in giugno non poteva venire a savare. Ci venivano soppantate, e quanti giazzi cocciano su quel proianze madani d'eranizze pulizze e soppantate anti il smurs grosso della muraglia, da quai non si era mai a savare. Ma in stuva ni venera inscenata le maridaglie, ricevù il jasper biman con liva, laier, cognac e le papaz, isto essa ciot, isciante vid al filadè, sin banc pigna vid la maise con la bündner. Qua regno un altro ciot concia da fu, in us stoir di un schler pels boscops o pel cerbun, in us vain sforzada mangiar su tot qua ci des sul plat. Qua in stuva a spa as metter la schatz sul canapè, da lei resi greif con quell'unica lüm sur l'imet stüva, in stüva da il Bero Münster con las actualitats e i da la sciala ci meina della pigna su, in let, la as pos deliberar della bischweinta per til accettare a momet ciò della domanda vo.
0: Impulse.

0: Las novitats da RTL.
1: Bun dia insieme negli alle 7, quai dustels temas de las novitats. En prim in scunter de pi ottobre, la China beneventa Trump. Ed il favorit de Trump, Kevin Warsh, meina de nov la fête. Al microfone, Yvonne Simon. A Peking, la capitale cinese, ha cominciato l'incontro tra il chef del Stato cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. Trump è venuto beneventato con pompa militare. Avant la grande halle del Pievel, hanno i due uomini barattanti in splezzo ed accentuato le relazioni dei due paesi. È la prima giada di l'ottobre che i chef delle due più grandi economie pubbliche del mondo si incontrano. L'ora erano Jinping e Trump se conveniza di una pausa in le dispite de dazis. E du mondes da commerci pudessen er ozpus per esser tema. O se si clair, Kevin Warsh surpiglia in dels posts con la pli blera responsabilitat in la branche de finanzas con 54 contra 45 vus al Senat american confermal sco chef de la Banca Nazionale Americana FED. Or davant avevano i democrati avvertiti dell'influenza politica sin la Banca Nazionale con mettere l'umge vigiare Trump in questi uffici. I repubblicani per contro hanno ludato Warsh sco candidato con blera esperienza. Nus turnain in Svizzera sin e-bookers, ne ponins mein baut bitchblicko de jar vacanzas. Il progider de viandis online terminesce il 2 de settembre sia facente Svizzera. Per tutiada è la pagina d'internet de e-bookers, la app, square il programma de bonus plus e ses avantages que comunicesce l'interpresa. In ragion, ne ven bitch menzionada. E-bookers tuciter il concern de viandis american Expedia. A Domat hai da l'ultima findemna vandalism. Persones non inconoscentes han fat dons vid autos, vid una fermada de bus e de vestain Schrebertin a Plong la Pella. Tot quai è succedì la notte de vendredi sin sonda. Ils dons munden en plirs milis francs, scrive la polizia centunala, quella certios persones che pon far indicazions. Tra il Balapé, Paris Saint-Germain diventa per la 14ª giada campione francese, la mesemna saira a PSG guadagna ordaifer con 2-0 contro Lens. Per il team del trainer Luis Enrique es il 5º titolo de campione in Serie.
0: La meteo.
1: Oggi si variabel sur tracia da pli nivels che su l'egli ridatin per uradis en las valades del sid er urizis. Il confin de naif vegn pli a bas giù sin 1700 fin 1200 meters. Uscia venier en las valades frescht las temperaturas maximales giagen 36 e 12 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sur il pas del Flüela es i de far quint cun condizions den viern.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun sempre verts. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

Le donne nelle stazioni, le donne, c'è sempre uno che le aspetta. E quando arriva il treno è già lì che sventola le mani, e se ne vanno via in compagnia e ti sembrano diverse, ma non si voltano più, non si voltano più.

donne nelle stazioni e certe gonne come aquiloni nelle tempeste. Scure eleganze da cormorani, ombre di rosso sopra i capelli e sulle mani. Ma se ne vanno via in compagnia, sono già diverse. E non si voltano più, non si voltano più, non si voltano più.

0: Perché le donne nelle stazioni, tutte le donne, c'è qualcuno che le aspetta e cerca gli occhi dai finestrini e non trova gli occhi, ma intanto sventola le mani e se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse. Ma non si fermano più, non si fermano più.
1: Hallo Leute, schauen wir uns in den Lose mit Lieblingssender RTR.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Und jetzt haben wir eine solche Quaidustelsthema. In Schunter der Stadis a Peking, il Präsident Amerikan Donald Trump und il Chef der Stadi Chinais, Xi Jinping, an Kommensalur Diskurs. E du mondo da schliare il Parlament. Il chef della reggenza israeliana, Benjamin Netanyahu, vuol elezioni nuove. Al microfono Yvonne Simon. A Peking, la capitale chinese, ha cominciato in scontro tra il chef di Stato chinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. Trump veniva benevento con pompa militare. Avant la grande halle del Pievel, an els dus umens barattanti ins plaids et accentuar las relaziuns dels dus paes. Il en prima giada de pil oktober, kils chefs de las duas pli grandes economies publiques del mond s'inscontren. L'ure eren Xi Jinping e Trump se convenizan in a pausa en la dispite de dazis. E du mondes de commerci pudessen oz puspe esser tema. In Israel vuol il chef della reggenza Benjamin Netanyahu traer in avant las elezioni nuove, quai alla partita de Netanyahu annuncia. Tenor orari regular avessen quella si lieu la fin ottobre. Us fa la coalizione della reggenza però la domanda da sliare il Parlamento e di leggere il pli tard 90 dies, suenter che la domanda venida deliberata, pia pli baut. Tenor medias israelianas due dar proxime emne l'emprima votazione in causa. Per la guerra in Ucraina, Pauks dis suenter in curta pausa de combatta, la Russia fac ina de las pli lunges attacce sort l'aria de pil cumenzament de la guerra avant passa 4 ons. Er la noccia da in lentira Ucraina alarm d'aria. Tenor rapports de media sa il militar avvertida drones e raketes. L'Ucraina è già stata pertucciata ieri durante il dì da acciacces ort l'aria, c'è che ne bec usità. Contrari all'Ucraina attaccia in plans dieli en la Russia. En il Stati Uniti examinesce la giustia, sia da sbagli per la vendita de biglietti per il campionato mondiale da Balapè. Il procuratore generale della California ha pretendito alla Federazione Internazionale da Balapè FIFA informazioni, scuola annuncia. Tenor rapports de medias an Blairs fans la finale sorveni menders platz che pensa iva per la categoria dal platz de Cesar. Quella sai assamidada trantre il moment della compra del biglietto en finché il platz concret sai veni attribui. La FIFA di kils plans con las categorias sai an bis stats in agit per s'orientar.
0: La meteo.
2: Forse si variabile sur tracia da pli nivels che su leglie di dat in peruradis en las valades del sid er urizis. A partire da 1200 fin 1600 metri sur mar comenzi a naiver, usci venire in las valades pulit fresh, las temperaturas maximales giagen oz trantre 5 e 13 graz. De maune sonde fai aura sumagliantas ca oz, i a bleres nivels dat uradis e mincetant in sig su leglie.
0: Vias e traffic.
2: Sur il pass dal Flüela es de far quint cun condizions den viern.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun sempre verts. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Messen zimmern den us Redaktor der Musica, Danilo Pavir.

faccia e anche se ho fame oramai non mordo. Guardami bene, li vedi gli occhi, guardami bene, guarda le mani, che cosa dicono gli tarocchi, che cosa raccontano per domani. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte, che si inabissa come un pesce e come un baro cambia le carte. Perché a morire ci vuole poco, ma è furbo e adesso gioca distinto, e sente l'acqua e avverte il fuoco, è duro e non si dà per vinto.

si dà per vinto, ma brucia il sole e sente le spine, i lupi cantare sulle colline, ma ascolta il sole e sente le spine, lei è nel ridere oltre il

0: Las novitats
1: da RTL.
2: Der Weinkonsum der Wein. Il Mund am Babylon passa usche Paugwein, schgode pi Dezennis bich bli. E du mande das schliar il Parlament. Il Chef de la Regenza israeliana, Benjamin Netanyahu, vuol elektions novas. Ideles nov al Mikrofone, Yvonne Simon. Il Mond Baiba usche Paugwin schgode pil 1957 bech pli. L'an passà il Konsum mondial se reduzis in 212 milliuns hectoliters, cumpreglia col l'an 2024 e quai in minus de 2,7%, e cumpreglia col 2012 in minus de 14%. L'Organizzazione Internazionale per Vitz e Vin argumentesce quest minus con midadas ai fer la società a lunga durata. In seconda ragione sein malse direzes economicas, quales seien diverses e giaien dalla pandemia da corona sur l'inflazione en fine conflicts e dazis. Il traffic direzione Sid fa colonna. Avanti il tunnel del Gotthard monta la colonna al momento a 10 km. Il tempo di specchia monta ad 1 ora e mezza, annuncia il TCS. Il servizio di traffic raccomanda per quai da concir via l'autostrada a 13 sin la ruta del San Bernardino. In diamant da 5,5 carats, che lige verd-blau e che deriva dall'Africa centrale, e veni vendi la mesemna a Ginevra per 13,6 milioni francs. Questa somma è un nuovo record per questa sorta di diamant, scola chiesa d'auxion Christie's a annunciar. Il diamante reveni stimato in 7 10 milioni francs. Gli è il più grande diamant verd-blau fancy vivid che veni catalogizzato in finanz. In Israel vuol il chef della Regenza Benjamin Netanyahu trair in avant las elezions novas, quae la partida de Netanyahu annuncia. Tenor orari regulare vessen quellas lieula fin ottobre. Us fa la coalizion della Regenza però la domanda de schliar il Parlament e de legger il plitart 90 dis suenter che la domanda è venida deliberada. Tenor medias israelianas duai dar proximemna l'emprima votazione in causa.
0: La meteo.
2: Oggi si variabili sur tracce da Plinivels, che su lei è di dati in Peru Radis e le svalade del sit er Urizis. A partire da 1200 fin 1600 metri sur mar comincia a naiver. Usci a venire in le svalade fresche, le temperature maximali giacciono tra 35 e 13 gradi. Da maune sonde fai aura somigliante che oggi e a blers Nivels, dat Uradis e mince tant erinzig su lei.
0: Vias e traffic.
2: La via del passo al San Bernardino è serrata per vedere giunta segirtat. Misura il passo al Bernina e si deve far quint con condizioni d'invierno.
1: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Am Zainzas con RTR. Si va senza stress.
4: Dappertutto, non mai vedo correre, vedo con la tela, vedo proprio quel che vedo adesso.
3: El preferisce Gugent Pacific. Al microfono Sergio Guetch, Joachim Bunde.
0: RTL. Informativo e divertente.

0: Anca bagnor da furnella, turta d'anniversari, oz pils chitordes da match, il eir il dedilzons da Anna Flepperueun. Ella festivescia il 60 val de da nascenza, il zonzo oz era Pia de Giorgi en il da casa Vallumnezia a Vela, la giubilara complanescia il 97 val anniversari. Giavijagna, scianosa tot bun belz anniversaris, lasce gustar las turtas, RTR gratulescia a partir dalla 12 a mesa.
1: La Cuppina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. BognaEngiadina.ch.
0: Facenza, scianosa, regalare il cupegn d'anniversario d'Enza Ciccio. Ozzi Zons 0800 25 30. E sapete essere a parte da quella azione con telefonare ante il studio 0800 25 30 ed uscire a procurare per una bella sorpresa di Zons il chitordes da match. Ancas si conoscete Erenza ci ho otz anniversari 0800 25 30.

0: Bels moments tarar-tear, las nova dodas, bundè Giovanna Molinaro a Valciava.
1: Bundi.
0: Ci lesas gratularots.
1: Eles gratular a mis bisabiadi, mis prim bisabiadi a Mattia Molinaro, ci staf tan, i giusar tutto il bunz, andai fortuna, i ci turistas in avanti un centiar mattin, eles zimbi sporti, hobbies, i e fici in quiet contro i suoi fravi. Ma noi siamo contenti, si va tutto bene a tutta la famiglia, e ci vediamo in bel dì, noi siamo tre anni da scendi.
0: C'è questo vostro sentimento che ci vede sentire che il vostro primo bis a beati è nascita?
1: Ma, credere grandioso, hai? Flott, sì.
0: Ante il frattempo, date il treis.
1: Hai, e dico se... Quest'anno è nato in Cusdrì, lo scegli di tre mattini.
0: Asci, allora, Giavigianza, ci geia tutto bagno e raccunelza, ven avanti oz in una bella festina d'anniversari a Mattia Molinaro Aftan, gugent termatanza il cupegno da RTR a Navos, nome Giovanna Molinaro, e Giavigianer Blair Plageir con il cupegno da RTR.
1: Grazie, figli, e voi giù un bel dì.
0: E un bel time. Salezza Valciava, addia.
1: Grazie, figli, arrivai. Grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Shuba Babes, ter RTR na 30 minuta zailas Novo Mezači, zalegra šona sena pitard, il je oc termin important pilja balape Grižun, eruia vin il victor della Copa Grižun, il final tranter Valpos, Chiavo Calcio, club della seconda liga, ancontra la US Schluine Leona, ci gioia in la terza liga. Mattia Catiani, giuider da Valpos, Chiavo Calcio.
1: Mi era una grossa, simile grossi mancia.

0: aber alle gute Qualität und ja, hoffen wir, dass es passt.
1: Til adversari tun il uscheia, il cotra nader da US schluain lion kurt Dietrich.
2: Schenzvegna il finale, la priorità, duco di gnacco finale, si clar.
1: Il Zursilvans prouan da defender il tetel della Coppa Grigiuna, il final tra interval poschiavo calcio e schluain lion e oz siva mazde alla obereaua coira, kick-off e alla scatter. Schon avant, gioien las donas il final, a legna il team Zurselva contro las donas da Tuzan Chazas.
3: A Puls, Dutch Sport.

0: Musica da cult dalla Grande Bretagna, Duran Duran, il è in Cartelas Dish, și Ishes Danturn.
1: Ce ciausas!
0: Fara vuzetzen, bel regal da anzainzas, cu danier bons per 40 francs, i vala da angividar la ciosa, cu na geit da quel streis ciavazins.
2: La ciosa ha una montada simbolica. La ciausa dati in differenti colors. La ciausa è svanaivla.
0: C'è potesse che il essere 0800-25-30 c'è ciosas proposta numero egn.
3: Schier Elisabeth Piaggi.
0: Bodè Elisabeth Schier.
3: Io vesso un po' con le scuffles da savun, Seifenblase.
0: Ah, le scuffles da savun. On è una montata simbolica, dati gli indifferenti colors e svanevles. I desgugenti il jackpot. I cercain da tante face oter.
3: Ok, grazie a
0: grazie della partecipazione. Bells days, Elisabeth Schier. Proposta numero 2 RTR Ceciosas.
4: Proposta numero 2.
0: Enza ci vesse ad essere il telefono.
5: Yeah, bien di che è Jacken Steger Denis.
0: Fa piacere, Jacken Steger. Vossa proposta?
5: Io dico le flores delle plantes.
0: Le flores delle plantes. Le flores delle plantes. Tanja Beciang per guadagnare il jackpot.
5: Questo è bene, in bizia quera.
0: Bel di Jacken Steger. Proposta numero 3, Ciles Erank Pruar 0800-25-30 RTR Ceciosas. Signor Tuor, da Andiasti, vez la chance da guadagnare bons an la valetta da 40 francs.
5: Io provo con un arch.
0: Il arch. Il arch cercianza erbec.
5: Okay.
0: Bells days, signor Tuor. Salizza, andiasch dann dus chances avez da guadagnier ots 0800-25-25-30. La ciosa o in una montada simbolica. La ciosa dati gli indifferenti colors. La ciosa è svanevla. C'è pudes che il esser guggentank dus chances. RTR Ceciosas proposta numero 4. Ci prova.
6: Buondì, qui sbagliato.
0: Buondì.
6: E ne pensate le reclamas, quelle sono di differenti colors, e svanisce davanti il cevone di palpeni.
0: Las reclamas.
6: Sì.
0: Las reclamas svaneschen, sperten eda, chancless,
6: vec
0: elas amincecas pispert, che chancelles forza elles las reclamas cercainza erbec
6: na bom arrivata
0: no treda
6: adeu
0: anche la chance 0800-25-25-30 e scegliò la chance che gli atterra che las cater propostas grazie a vosotros però ci resta uscia interessant e resta ossa anche interessante perché ci date una cinciavla proposta. RTR Ceciosas.
7: Bien di Wolf Roland.
0: Wolf Rolandu, Roland Wolf.
7: Coins Wolf.
0: Porta Bec. Vossa proposta.
7: Ah, io un po' con una torta.
0: La torta? Perché Bec? La torta.
7: D'accordo.
0: C'è la vostra torta preferita?
7: Oh, io sono per quella dolce.
0: Ah, ok. La torta. Tanja Kale per guadagnare il jackpot. La torta. Na, erbec.
7: Ok.
0: Grazie della partecipazione.
7: Yeah, invidi. Ciao.
0: Ed uscia d'Ainza Effective Tears. Kelbon da Dish. Domani se avete provato da guadagnare. Bonzan la valetta da Ciuncante Franks. Ceciosas. Domani puspe in cartelas Dish.
1: Ceciosas.

Ella è Pushpay sen tournea Ariana Grande. Trante roter il avost a London antot per 10 concerts. Der nous vets schon sentia otz Ariana Grande. Finjan ter las novitats anc Pegasus.

0: Las novitats dal RTR.
1: Mancanza d'energia a Cuba e milioni di persone senza elettricità. E domanda da sciliare il Parlamento, il chef della reggenza israeliana, Benjamin Netanyahu, vuol elezioni nuove. Gliel'es dies al microfono, Yvonne Simon. In l'insula e la Caribica, Cuba e la rete d'elettricità puspe crudata insieme. Milioni di persone hanno una elettricità grande parte dell'insula e nel Schir. La notte passata, 100 persone demonstrate in via, qua in la capitale Havana. E sei stata la più grande notte di protesto della bilanciata della crisi d'energia massiva. La ragione alla Cuba manca diesel e io li desciò dar, bleres ovres elettriche na pon bicipli lavorar. Il Mond baiva usce paug vin scoda pi il 1957 bicipli. L'an passai il consum mundial se reducis in 212 milions hectoliters, cum preglia cun l'an avant corresponde quai ad in minus de 2,7%. L'Organizzazione Internazionale per Vitz e Vin argumentesce quest minus cun midada sai fra la societat a lunga durada. In seconda ragion sain mal segerezes economiques, quale sain diverses e giaien della pandemia dat Corona, sur l'inflazione e infine conflicts e dazis. En l'Israel vuol il chef della reggenza Benjamin Netanyahu traer en avant las elezioni nuove, quai alla partita de Netanyahu annuncia. Tenor orari regular avessen quelles lieula fin ottobre. Os fa la coalizione della reggenza però la domanda da sciliare il Parlament e da eleggere il più tard 90 dis suender che la domanda è venida deliberata. Tenor medias israelianas doa dar proxima emna l'emprima votazione in causa. In diamant da 5,5 carats che lige verd blau e che deriva dall'Africa centrale e veni vendi la mesemna Ginevra per 13,6 milioni francs. Questa somma è un nuovo record per questa sorta di diamants, scola chiesa d'auzione Christie's ha annunciato. Il diamante reveni stimato in 7-10 milioni francs. Il più grande diamant verd blau fancy vivid che veni catalogizzato in finoz.
0: La meteo.
1: Ocesi variabel sur tracia de plinivels ca sulegl e didatin per uradis en las valadas del sit er uritis. A partir da 1200 fin 1600 metres ur mar comencia naiver, uscie venier en las valadas frescht, las temperaturas maximales giagen 35 e 30 grads. Demeun e sonda fai aura sumiliantas ca oz, i ablers nivels dat uradis e mincetant er in zig sulegl.
0: Vias e traffic.
1: Sur il pass dal San Bernardino, quella sarà per vedere raggiunse se direzza e sur il pass Malögia e Bernina e si da far quint con condizions den viern.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informations chatais sind rtr.ch.
3: RTR.
4: Mes di Mes radio.
5: Il è ocilia dedilia mezz final numero 2 a Liese a Vienna. Speragna naturalmente fitch. Ci la Svizzera za qualificescia per il final i di Scurignanc del ESC da parte grandi carriere da musica e c'è interprete Svizzer e sto il pisavenz della partita agli ESC. Gianza e Tancalora agli microfone Sergio Guecci, bellisce con noi.

0: Da esse, Kestona Vienna, il Zamprems dis finalist Zenan kuna Scheins, Kesta Seira voglia per Urei e Rueir ilz Proxims, ci pon repräsentar la Urtera antiglia final, ordvista Svizzera speranza naturalmanch sen Veronica Fusaro. La Svizzera o anzoma in una rola importante enten la istorgia degli Eurovision Song Contest, per legna il Zamprem anzoma e giusto a Lugano, per l'otra o do premieras per la Svizzera. La nostra nazione da musica all'ESC, Natalia Weber, resumesce il belz moments.
1: Cominciamo giusto con l'ultima vittoria svizzera.

Nemo ha guadagnato l'ESC per la Svizzera del 2024. Il successo mondiale è restato piuttosto piccolo fino a ora. Ma Nemo è la prima persona non binaria in somma che ha guadagnato l'ESC ed ha anche attratto grande attenzione sulla società queer in cui Nemo ha ottenuto gran sostegno e massa fans. La più conciente cantatrice che ha guadagnato l'ESC per la Svizzera è senza dubbi Céline Dion. Dal 1988 aveva ella guadagnato con questa canzone.

Ne partez pas sans moi. Zieva questa vittoria o elegge success mondiale e vela usas con una delle centadure col più gran success in somma, con aver vendia intorno a 250 milioni portatuns. Il punto culminante non era per la LSC, ma ben il song del titolo The Titanic, My Heart Will Go On. Ci allora procurò erenche per un Oscar ed un Grammy. La prima vittoria per la Svizzera è ergiste stata la prima vittoria in somma dell'ESC. Là es nominava la concorrenza in c'è Grand Prix de la Chanson. Quel va valo in Svizzera e guadagnò vaiva Lis Assia. Del 1956 a Lugano con la canzone Refrain.

E l'ora dopo è un candidato per la Svizzera che non ha svarmi guadagnò, ma ha partecipato o scesso venti con Giunotera alla concorrenza di musica. Adesso è il trio Peter, Su e Mark, del 1971, 76, 79 e 81. Un record nabe Svizzer, ma ben era un record del ESC Totel. B. Valentina Moneta, de San Marino ed Elisabeth Andersen vavan er candido 4 volte all'ESC. Per cui, era Peter e per loro erano 2 volte il componista di una canzone che des er i della concorrenza. 30 rotter con il hit virale che sdruglia al Gordanzas del 1977. Pepe Lienhardt e la canzone Swiss Lady. Yeah,

E per finire, non volevo sminciare che la Svizzera va avere una volta tremisa con il rumeno. Del 1989, Daniel Sfurbaz ha letto con la canzone «Viver senza te».

0: Questa canzone va per tu adesso la posizione 13 ed in tu avanti due candidati. Ed era l'anno in cui la concorrenza va in Svizzera grazie alla vittoria dell'anno 1 di Céline Dion. Als Furbats, deren e son finuose ils unics che vavan cento a l'ESC per Rumänsch.
1: Schon era anche remarciabel Kater Partizipazions per Peter So und Marca la più grande concorrenza da musica del mondo. C'èn stadas carrieras mondiales grazie agli ESC. Abba, Schleinzer, schon menzionar, i dat eran coters. In a survista, an pacas minutes.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Bun è il radio in Sassoglia bec angalter lar musica ma bagn ir gist discorrer da musica. Per far carriera da musica dat il differente zanciat zena possibile dat ancever scu piccion artist ci davanta antras concerts de pi ancuna scente popolare un po' scu scheia an prems concerts an cantenda da festa pitarta lo concerts ant il pigrons stadions. Inotra possibile dat è za partecipare shows da casting u candidar a concurrenzas da musica. Ci ho fac carriera da musica grazie all'ESC Natalia Weber o piclo or egn u loter interpret.
1: L'ESC può essere una grande chance per artisti ed artiste da musica e può essere il primo passo in una carriera mondiale. Ciò che può funzionare è già molto differente. Uno dei nomi più conscienti è la band svedese ABBA. In spazio 50 anni è mezzo guadagnato

Quis success em els nütze Jo e sunt ventos üna delles più grandes bands mondiales dels ans 70 e 80. Com passa 400 milions portatuns vendies, velen els cu üna delles bands col più grand success in l'interi storge de musica. Lor più grand hit es lor enie duas ans zieva la Victoria Alies

Dancing Queen e sfinoz le canzoni le più concente da daba. Dere Insider spaiais es in posizione 1 delle charts. E tutto va a cominciare dal ESC. In Svezia allora procurò anche per un grand star, e questo è Loreen. Loreen aveva guadagnato il 2012 a Baku con Euphoria.

Per la settima volta il titolo per la Svizzera. Uscì is ella la prima donna in somma che ha guadagnato l'ESC due volte. E loro guardano in Cesvelt su un nostro paese ospitante da qui stan, l'Austria. Hai, l'Austria ha giunto durci o grazie all'ESC fa grandissima carriera. Erce che ha trovato un momento. Udo Jürgens, o candidato del 64, is 24. Lura va il candidato del 65, is 24. E lura il 5 marzo 1966, o el per schwas a tuts con la canzone Merci, chérie.

0: nichts.
1: Con merci, chérie, a el guadagnò il combatte e Rocher procurò per la prima vittoria dell'Austria al ESC. Seguire quel successo, el si avvicina una grande carriera in la regione della lingua tudascia. El ha componito più di 1000 canzoni ad ora passa 50 albums ed ha guadagnò premi come il Bambi, l'Echo o il Deutscher Fernsehpreis. Si aveva el, va allora ben ciò con Cita Wurst del 2014 guadagnò per l'Austria e l'impassò JJ.
2: Las grandes carrieras da musica ir grazia agli ESC Cici davanti a Keston, Victor a Vienna, jetzt vignes a musar Sonda Seira.

0: da Gianna Nannini, Osa Literatura Antil Radio.
1: RTR Impuls.
0: Kelsa deis con romedi arquint da Chapella, el o cernia chas en giardineses, scutema dils impuls, il chavazzigna da dots la megliraira grossa.
2: Nos antenats der independenz in der cell, sai o che per rumir la naif, cumanzare il far cur fein, dire d'alp. E questa controlla sociale ni var inforzida, culs comandamains e las reglas morales del reverende Giuse Chancellor. Els stevan avair un lö viparels. Perque la muraglia grossa. Qua as pudeva cultivar quest intimità senza controlla. Ad una non eran que bebelas istorges. I varà erdat de quellas cingiun no pudeva venir a savair. Cingivan soppantadas. E quants giats cocens sco quel proionse madeni deregnitse pulits e zoppantats antils murs gross della muraglia, da quai nus n'era mai a savair. Ma in stüven iven eran scenades las maridaglias, ricevuls giats pel biman cun liva, laier, cognac e las papats, isto esser ciot, is scienta vidal filade, sun banc pigna vidal maise cun la bündner. Qua regni un altro ciort concia da fu, in us stoir giun schler pels boscops o pel cerbun, in us vain sforzada mangiar sütto at quae ci des sul plat. Qua in stüva a spa a smetter schlaschat sul canapè, da leia resi greif con quell'unica lium sur limet stüva, in stüva da il bero münster con las actualitats e i da la sciala ci maina della pigna su, in let, là a spos deliberar della bischweinta per ti l'accettare a momenti ciò della domanda vo.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: de RTR.
2: Arrest d'inquisition per Andriy Yermak, l'anterior mandat del president ucraïnès Zelensky. E les colonnes d'ascensión comencen eren Grijun. Lleles indis, mes nome Yvonne Simon. In l'Ukraine sta Andriy Yermak ihren Arrest d'Inquisition, quae ordinale dretiere superiore d'anticorruption. Andriy Yermak è una persona de confidenza del president ucranais Volodymyr Zelensky ed anterior chef del Stab. L'arrest vale en finca la sentenza allora vigur legale. Yermak ha però la possibilità di bettstuare ir en arrest ed en steil paiar in a cauzione de 2,5 milions francs, ha in der Jader annuncia. A Yermak ven renfaccia de vair lavada ners. El refuse las renfaccias, de ses uffizisch co-chef del Stab el se retras il November. Sin l'insula caribica Cuba e la reit d'elettricitat pu specrutat insemmen, milions persunas nan nagina elettricitat grondes parts dell'insula enen il stier. La noc passada an 100 persunas demonstras in via qua in la capitale Havana. Isaia sta la pli gronda noc de protest de bilanciata della crisi d'energia massiva. La ragion, alla Cuba manca diesel ed ieli de schiaudar, pleres ovres elettriques na pon bitpli lavorar. Dar la guerra in Ucraina, paugs dies, suentre in a curta pausa de combata, la Russia fac ina de las pli lunges attacce sort l'aria de pil cumanzament de la guerra avant passa quattarons. Er la noce ai da in l'antira Ucraina alarm d'aria. Tenor rapports de medias ai il militar avverti de drones e de raquetes. L'Ucraina è già stata pertucciata ier durante il dida attacce sort l'aria, c'è che ne bec usita. Contraria all'Ucraina ha già implants di lì in la Russia. Il traffic direction sit comincia a far colonna avanti il tunnel del Gotthard a il moment 10 km colonna, il tempo di specchia monta là ad inure mezza, annuncia il TCS. Il servizio di traffic recomanda da guncir via l'autostrada a 13 in la ruta del San Bernardino ed era là comincia il traffic a stagnar. La rivista attuale dati alla fine delle novità.
0: La meteo.
2: Oggi si variabile sur tracia da pli nivels, ca su legl e di datin per uradis en las valades del sit er urezis. A partir da 1200 fin 1600 metri sur mar comenzi en aiver. Uscì venier en las valades frescht, las temperaturas maximales giagen tra 5 e 13 gradi. De maune sonde fai aura sumagliantes ca oz e a blers nivels dat uradis e mincitant in zic su legl.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino, quale sarà per motivi di sicurezza? Da San Morezza in direzione Malögia e si requintar con knives in via da Malögia fino a Casaccia, vale un pli in obbligatorio da Cedainas. E sur il pass Bernina e si far quint con condizioni di invierno. Se l'autostrada a 13 stagnesce il traffic verso Sid. Tra Andrequire Sid e Panadozza il traffic surcergia e trova 10 minuti di pli.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR, il concert sin gewisch.
3: Vossa musica per anzainzas saint anca l'ora e sur la scea a vos otters da fare il nostro programma da musica 0800 20 25 30 per essere dalla parteida al microfone Sergio Guetch.

0: Tar, trenten calaura gugenter cun vossa musica 0800 25 30 per essere parte da quel concert sen giaveis special per anzainzes. Bundé Angelo de Montaglion.
1: Bundé, hallo, ciao Sergio, ni la vostro d'insem, jeba in exa. Nus levante seis, e givisa nisilida eba stemplamain alla postras gau de mana eva spela stezion, lessen simple mein alas vizinesca, nils vizinesca, simple mein agivija, o skopa quei di, invidi, cau den zainz. A quei de inza capes este bugien cun ca salis, e del reto ade skoiel se snige. Agivija in simple mein kika canoce cau, nige ad mana eva cau, agivija, simple mein skopa roz, invidi, nige. Da musica wissen du begin gewischau da Peter Cornelius du entschuldige ich kenne dich
0: verscheinse gugent
1: da
0: musica Bells Days Angelo de Mont Salezza Lion
1: Simeon da mai messe la wen grazie tocca in altra grazie.

0: RTR la Giv Giadan Sainzas era degna puspe con Giaveis da musica intan che l'ora oz ter quel concert sen Giaveis special pil firo da Sainzas. Bunde Daniel Alica andiast.
1: Ja, ne, se de visia, se ne tudel in prim, che fan tobien, as ven desperenz, de manaiva, de tot, alla ficenta. E ok, que fos tot. Grazie, li da venite pi, pi kauken, sa pi, pi liert venite k medias, jes fos e flot. Que fos tot.
0: En a schottisch? Ja. Musica popolare, dalla Rümli Gang. Z'paradisli. Bells days andiast.
1: Grazie a te, eh.

Musica populara Rümli Gang con il Schottisch Z'Paradis li sen Javeish da Daniel Alec da Andiasht.

Kelly Clarkson. Il la zenda jamesa Angelo de Monte Dalion o Daniel Alic da Andi Ashto er schon giovegia musica oz ternous per ulteriors salezze giovegs da musica 0800 vanch vanch cinch 30. El vets bec da giovegir El Vainza Lionel Richie.

0: RTR kun muzica da Lionel Richie i dat osa in ulterior saleit al telefone in cicis allegra oz ciliado in stupend giantar bavegna Hans Cadeccia Pitash.
1: Jevejna, jev les sain toc musica per mia donna che sa nomna tradau hen che quals da favun sunnen in a composizion che eu ha scritt. Ad ringraziare la donna per quei super giantar trufels a blaua carn pirci a mozzarella semplement super.
0: Quella tunga grandiosa usceia in se sa lascia creia schon eir bagn quels deis, ne vei?
1: Je, proprio.
0: E facciamo fisico gent, che il piacere a vostra donna con la musica da Favogn, Schweizer Galifrenda, Tradau Henna.
1: Grazie.
0: Speranci Catagne, la gallina anche, Zanua Oz.
1: Grazie, Fecce, di BG.
0: Bels Days, bel Firo, Salezza Pitash, Hans Kadec.
1: Grazie, Fecce. Senza, vedete.

Musica populara, sentia ter RTR il giaveix da musica da Hans Kadec a Pitash ci po galdeir oz in super giantar scucel o managea avant al telefon e giavejagn er adel venavant anc buna patet cun quel giantar ci vigna servia oz il firo da anzainzas.

0: con Adegna Pushpè, Gervais da Musica e Saleitz per Kelfi Roda Anzainzes e Vagn Ossa al telefon in auditor da Clostra. Bavegna David Kamenisch.
1: Buon
0: dì,
1: Sergio, fa piacere.
0: Madema Manch, a chi l'essa salidar?
1: Io ves fech bugen salidau Hans Kadec, da Pitash, che va grado deu a radio, noi siamo studiati insieme, qui Paolo Aljon, scuola secondaria, e io l'ho già a del Fortialmein, di Alas and Zeichners, a sua famiglia è, tu ci che te la radio Romonc, e naturalmente per te, Sergio, è in sé di Giden Zeichners.
0: Grazie, Fitch.
1: E poi la musica, della cappella operale.
0: David, c'è un vostro plan perché la finiamo da prolungata?
1: Ma grosso plan a bocca perché la laurea è scia, che stavo ci provando e ci bici, e si piuttosto aura da canapè, cucci, a breve specie di mia figlia, a lui forse che dà un fin programma, ce la vince.
0: Allora, piacere, buon sì. Divertimento con la visita della figlia ed ossa ir per tutti che ci terlano gugent la cappella Oberalp vainza cato la polca sperta fest stimmig.
1: Wunderbar, grazie feccia Sergio.
0: Tutto buon a Clostra David Kamenisch.
1: Merci, grazie feccia, grazie.

0: La Chapella Oberal po procurò per Belz Tungs con la polca sperta fest stimmi che gli agevesse la musica da David Kamenisch, auditor da RTR a Clostra. Gianza a Rueun. Bunde Rosmarie Brenn.
1: Bienvenuti Sergio.
0: A chi l'essa salidar?
1: Io l'essa salidar ad ingrazia. Also, mes cars vizins diuqueu la Xenia Severin, can fa la sonda vergada in Texiasta, stau in u gronda surpresa, ca Dario Hessenius diu, as viera biars diuque, bu mai letz, nevi? Aven diu in balestia su enter mes di, a tot spontan, an ei provo las gitaras, a dencieta sunaqua, era ciunzi, si a saibu conspli, che sono un buon in insieme, a Brian mette insieme a suonare per noi giocare. A Dio l'esso l'ingraziare fecci per sventere, specialmente a Dario Hess, che l'è stato così spontaneo a dare faccio.
0: A concerto quel... gratis?
1: Tu gratis, per tracci una grillata, tutto per noi. A del grilleur, a del sia famiglia, tutti insomma giocare, che è stato così in bis, entro mesdia, tocca lungo la notte.
0: Perché il tunga crea una voce mal, le feste, le pibelle, che crodano già spontane.
1: Exact, yeah. Quel pibì che dat.
0: Perché il pibelle ci dat le regurdenze, che le saranno anche presente, ma questo per voi, quel momento, ci Dario Hess e Comarazzo non c'è da far musica.
1: Ma questo per tutti, questo in allegria, tutti che accogliendo si lieva applauso, Adele in Gekwe e lui in... Tutto in speciale qui tu in tic.
0: Dario Hess.
1: Tutto spontane, questo c'è B, qui fa spontane. Vuol dire, avevo mai avuto la scia di me, avevo audito magari il radio, col conta, a quando vedo lui che stiamo sperando, se sto di zapper, l'ho
0: Sono anche un cool tip.
1: Sì, ho detto che tutti gli occhi erano quel cool che suonava. Tutto speciale.
0: Saluta a migliorci che al momento ho plagia e resta e resterò per Frank e anche dei an memoria e per voi.
1: Sì, è venuto resta.
0: Perché l'anza fare un plagiare e a voi altri ci terletz gente Dario Hess Veta Biala.
1: Grazie al fi.
0: Giavijan in aveta bella oz a Rueun.
1: Figenza.
0: E buon divertimento con Dario Hess.
1: Ad tutti in bella vita. Busta che ho preso il mondo si dia in tala moda.
0: Prezzi.
1: Salut, sta palega.
0: Tot buon Rosmarie Brenn. Usce a funzione a kegli.
1: Grazie. 1, 2, 3, 4.

0: Dario Hess, Veta Biala, il geveix da musica oz da Rosemary Brenn da Rueun. Ella c'è anche degna anna luna fascinonta da quel c'è capito sonda passata a Rueun Terelz avant c'è il quartier concert spontan da Dario Hess e Kumaraz inclusiv Grill e tot quel ci toccia vetirs. Ad 6 minutes el las 12 Letizia Rencia zignau al telefon. Bavegna Letizia.
1: Oh, bien di. Jau ves bugen divisau ma familia, mes friuns de lunch ad de manaival tot chit in knosche mai a tot sprach chikai in spitala an tun des gewesa tot bun con rivalistenza a tot bien vina bon a quel fos cul canzun del Gabriel de Rungs mus la in pas
0: che marcha quels days a zignau
1: o quasi bubia Qua dipende in te che calaura fa, so quando in te che spazio, in te che di anir da fa, in te che il fondo, in te che da piedine da fa.
0: Precis. E chance so pilire ne da pi Pacific, tanto meglio.
1: Yes, di.
0: Fagagna quel plagiar con Gabriel de Rungs, Nuslein La Pache, bella givgia da Anzainzas Letizia Rensch.
1: Cioè, questo è il segnale. Oggi vi è l'ultimo del Radio Romano, vi avevo avuto bene, ben capito, quanto grazie a Fitch per le sviare sue, per quelle che sono in presentazione.
0: Grazie a Fitch. Addio Letizia Rensch.
1: Addio, grazie, addio Sergio.

0: a Letizia Ranch a Zignau. Tant concert sen giaveix parozzi, il proxima dati lo son dumenge, scu usito puspe tranter les endes e les dodes allo ir puspe con il moment da regalar flowers. Osa les dodes, si ve les novitats, surpeglia Natalia Weber. Agli a microfon esto Sergio Guetsch, grazie da vossa compagnia, giaveix bells days.
1: Las novitats da RTR.
2: Il è ascensione, le colonne direzion sit monten a chilometri. E la Russia ha fatto la più grande attacca con droni contro l'Ucraina da più lanciata dalla guerra. Quals temas da quest'ora è le 12. E per voi il microfono è ursin che dice, vengi. Il traffic direzione sit fasco speciata d'ascensione colonna. Avanti il tunnel dal Gotthard e la colonna da Pila Bunura per 10 km, con tempo specie da radondi in ure mesa, quai annuncia il TCS, ed era il confine a chiasso dati ad una puspe colonnas. Il servizio di traffic raccomanda da concir via l'autostrada A13, sin la ruta dal San Bernardino, ed era là stagnesce il traffic ad una puspe. La servizio attuale del Grigiun suonda la fin delle novitats. L'Uffizi Federal per Segirtata Victualias avvertesce di un prodotto da Charn. La polpa Rauchmöckli, dal producente Alpina che Aldi venda, possa contenere colibacterias. Aldi ha già prendi or dal regals il prodotto e clomia in avosel. La colibacterias possien ciagiunar malesser, diarrea e mal il venter. Ci caia consumails Rauchmöcklis ed aian il sintoms, duain consultare in medi o in media, recomanda l'Uffizi Federal. Ed ossia in Ucraina, Pauks disso entra in una curta pausa da combat, alla Russia faccia una delle più lunghe attacce sort l'aria da più il commenzamento della guerra avant passa 4 ons. Era la notte ai da in lentira Ucraina all'arm d'aria, tenor reports da medias al militar avverti da drones e rachetas. L'Ucraina è già stata pertucciata la mesemna durante il dì d'attacce sort l'aria. L'Ucraina da Sievart aia attaccia in plans dieli in la Russia. En la Lettonia rumpla la regenza da part. La prima ministra Evika Silinja ha annunciato sia demission. Isaia la giusta decisione era scelta na saia betstada simpla, ha detto la liberal conservativa. La ragione per la crisi politica in la Lettonia è che drones ucranaises straviadas avevano già una donza in la Lettonia, sin quai aveva Silinja pretendì la demission dal ministro de defensiun. E per quai, alla partita dals progressivs nesters da quel ministro pretendì novas tractativas da coalizion.
1: La meteo.
2: Ots resti variabel e surtrac, cun da pli nivels che sull'egl e di datim per uradis en las valadas del sit era urizis. A partir da 1300 metri sur mar, comencia naiver. Trantarenza mussa il sull'egl, i vin però pli fresc, las temperaturas maximales en 35 e 13 grads. Da maun e sonda, vai vin avant uscia blers nivels per part uradis e trantaren paucas sclerides e de vin ancinsic pli fresc cun indisch grads acquira.
1: Vias e traffic.
2: Attenzione sulle vie grigiunas. Il pass dal San Bernardino sarà per agiuns da Segirezza. Con naifs in viesi da quintar a partir da Samurezzam fin sur il pass dal Malögia e da Malögia fin Casaccia en ciadainas obbligatoricas. Via Salvas da Tiere sur il pass dal Giulia, Bernina e dal Zu. E sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic era ver sit, actualmente tranter quira sit e Rotenbrunnen. Viaggiatur sen suppliciats da restar sin l'autostrada. Ed al Ferreina annuncia la retica a tempo da specie da fino a 30 minuti a Selfranga, qua per ir in Lengiadina.
3: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Gioia d'ascensione in Cesco in domenica, o se c'è un usvans per voi in programma speciale, ad esempio una gioia plena occurrenze speciale. Per una è la Festa Federale di Musica a Biena, in cui noi siamo live per voi della partita, e allora noi vogliamo mangiare al finale della Coppa de Bella Pigrigione delle due scuole dels Omens. Sono questi due avvenimenti, guardiamo un po' più precisi in questa mezz'ora, per voi il microfono Natalia Weber.
1: RTR.
3: Credibile.

0: Le Taylor Swift con Open Light. Hi, das ist der Joel Garant, Didel bei der Pe Grischun. Traditionell meinst du, dass sie ein wenig kombattieren können, bei dem Titel der Coppa Grischun, Quittels Omens, Squirtles Dunes. RTR ist erotzt schon allur der Platz der Belle Pe per Reporter des Dues Finals. Però, eins, sono als Redakteur des Sport, in Cotter mehr als Studio, Giancarlo Candines et Andreas Wieland. Guardainse schwelt in Zembel, sün quist final delles Duones, scuprün qualcum einse oz lüne. C'è pur einse aspetter de quist duel trenter tu sem Katzes e del Team de Surselv, Andreas?
1: Mein Duell, ich trage al fett streich, malgrad ka tu se un Katzes dat in ina Ligia Piaude, den Schifforce la Rolle de Favoris, al Team Surselv palen Prema gada, en in Final, dann ton in Final, leue dine tot pusseiva la Chance, e chun conte, e buine Serie sur 4 ni chungiux, nu ka palpli leu gudogne propi la meire Equipe. Kasto in se ven tegel klitsch, forse quelle Equipe ka ven jotz al meire Friede kul Plazi, e venia d'esser bletsch, i plove pi probabla su enter mietzdi. Gie, tu sei un agudignau di asgadas, quei tetla, in disaide di con quei bucala casa, in disaide da quei final per Team Surselva sei in premiera. Gie, adel sei in salegren fech, quei saio in Surselva, sin quei finale volum per tot prezzi agudignà, sempel veni boden ton scodec, pusaibel e tot.
0: Also, possibel es tot, tu sei un cazzas per ototuni la rolle de favorit. C'è drove allora el Team Surselva per guadagnir o se per la prima volta questa Coppa Grischuna?
1: Ma scusate, io ho il sentimento che il Team Surselva è un po' nervoso in quel finale. Quella nervosa data, quelle emozioni stanno a mettere proprio in te della Vardosa, si concentrata al meglio balla poi possibile. Perché quel change è un per tu sei un cazzo. Quella è disata, è una dinastata del finale con l'eccezione di Jon Vergau, un gudignau di asga, quel bucal san coioi di gudignau. Un conoscen quel sentimento san coioi di in quel finale, una enorme esperienza, quel meunca al Team Surselva, questo ne veramente ve sotto controllo. Allo scordeci, il rim finale delle Donas drovi e in te quel cleit magari va in ball, forse da golenca, sto es bopertot prezzi i en gol, i vigna d'essere in Giù credi ho fatto stregge, sono stato in Raul final, nel turnier di qualificazione. All'avessi ho avuto una grande differenza dentro quelle due equipe. Tu sei un cazzo, scordate, alla grande esperienza. Daten in una legge più alta, poi si gira in vantaggio, perché quelle sono disate, si dà per più al campionato, meglio si gira, si incontra avversari, si un po' più fermi che il team sur selva. Ma è un'inaga, Natale, scordate, che ho lanciato, e in finale, 90 minuti, Ciunconte.
0: Also, das ist der Wirt e i comincia allora al 7 mezzdì a lune. Al final dels Omens ist loro in poi più tard, qual comincia alles 4. E qui ist Giancarlo un final ci ho inseggiato.
2: Die Valposchiavo Calcio contro la US Slovenion, proprio due equipe che conoscono bene in Lautern, e sono andati due sga al finale della Coppa Grigione al 2017 e al 2023, e omis due sga alla US Slovenion Gudignau, quei final e equipe che proprio non conoscono in Lautern. Suronz erano i rivali in terza liga, devono dire davanti, erano dire due als fecci, dirs fecci, Olives, e c'è chi da stessione ho spiegato. In finale fece interessante, malgrado che la duellation di Pienzons Bupli è la media con cui Valpaschiavo Calcio da Pietrozons è la seconda legge regionale, l'US Slovenion è la terza legge, e c'è che io qui si allegrano in quel finale. Dopo spiega se vede in quel duello dentro Valpaschiavo Calcio e l'US Slovenion, malgrado che io in derby con cui in geografico, ma è scilongi not lauter, e qui tutti in dinestà duels fece brisanz, non che era proprio di una fiugaljug.
0: Also duels fece emozionale, forse er, ma guardando se sei il favorit. C'è Jesse, Valpaschiavo Calcio il favorit?
2: Die schon letzte Favorit, eben con quei Daten in der Liga Piauder in Stoschone di Valpaschiavo Calcio, ha schon di un po' in Midadels, wo sonst die Piki Daten in seconda Liga, die Bia, Novus Jugadurs, Bia Rinforzements, che han sovenu si Jugadurs dell'Italia, della Region Sondrio, che vengono ad abbala poi per Valpaschiavo Calcio, proprio Jugadurs, fech, ferms, che ne dava l'Italia, balla poi Liges. Pialtos, also Ligis Pialtos, Monteforte, la quarta alta Liga italiana, a quella classe vezins uns schon in seconda Liga, no che Valpaschiavo fa proprio una fece buona figura, oi in top team in quella seconda Liga regionale, attualmente si in Platz 4, c'è che schon il favorito contro la US Slovenion, che de Cellavart si in Platz in terza Liga, che muss in una buona Runde der Primavera aus in le Teste, che van fit fit probabel aus essi in seconda Liga regionale. Che sil pupi schon Valposchiavo Calcio che è il favorit, la US Union ha denton schon le qualità da fam mal Valposchiavo Calcio, denton che Andy Dietles dones c'un conto c'un conto, che sia che ter Valposchiavo Calcio contro Slovenion. Pitost, sia tonta 30 per Valposchiavo.
0: E tu, non so, vince che c'è als Taliems, fatti in ultimo tempo con Giovere Bella P, also, le sprenze non sono loro là, forse, meme autos che als Taliems, giuden usa usce enorme. Ma vai, noi sei senza mince che live della partita, grazie a voi due, voi siete metà sassa, sun via, direzione Obriau a cuira, e noi stiamo a voi allora, co via live al radio, sul stand actuale del suo finals.

0: Knowing me, knowing you, Edelbalapé, was het er tot een ander thema. Er zijn ook bijna door een kolp te partijen per la Festa Federale de Musica 2026. Qui con una ceremonia de vertura, festiviteits, e differents plets, productions musicales, also tuocce tiers. E dat in buon'ora, allora comenzò una parte della concurrenza in tuot totel 13 differentes seles de concert ed in poz moment Weislore de kommerzier la concurrenza de Mercier. Questi sind dos differents trajets, lo wesen de passer 400 musicistes e musicistes durant dos prossens 4 dies e nostra redaktura de musica Breide Janet es in mezz Vienna sulla plaza centrale per sentir un po' el puls de questa musica de parada. Breide, scu es lore actuelmanch la tension a Vienna, se kurt ens ci comainza questa parada, esce lore non es usche ideale.
1: E adesso qui in tensione, appunto in più stupor dell'ora, perché c'è quella muda tutta pezza, e da sole, e plova, ma ora è giusto che decisi che il primo blocco della musica del marciare può venire mano atrás, vuol dire che comincia a marciare, e in assumbe 400 musicanti e musicanti, di passa 400 società di musica ci marciano loro sul due tragetti di marciare. Sun un per partire con evoluzione, sun cel semplicemente musica di marciare tradizionale che si conosce.
0: E scu es allora con le grigioni e le grigioni a questa festa federale e l'un o l'altro già arrivò fino a Vienna?
1: Le grigioni arrivano loro in sonda lassen qui mo publers, ma Ort ist qui fin già dus musikas del Grigion, ci sunen davant la giuria e qua in le sales de concert, ed in pacca pezza lura sul traget de marciar, la musica de tavo closters, ques marchen pac de volas dudas e mezza, cur la concurrenza de marciar comainza sul traget un, e durant el devomets di lura mo la musica de trimis.
0: E l'atmosfera allora in genere, l'asisode per te e des liet d'intorno, ma se spera la musica da marciere, le produzioni da concert, questo è allora usa bene, e viene proprio già usci anche l'atmosfera da festa o è forse un po' in meme bodo usa?
1: Forse un po' in massa botti, appunto, sono in un po' l'ora ci secca, perché c'è veramente una pruna stanza di mangiative, di bevande, e di lus per stare a piazza da d'ora, ma casa ci deve piuttosto freschino, e hai, in un sacco ci viene la prossima pluvia, non invito qua proprio da 16 anni a fare festa, ma non spera in sonce qua smuda un po', e c'è il sole è detto un po' più lungo, e più fermo, e l'ora crea in sonce qui e non assume un po' di più atmosfera da festa.
0: Grazie Fice Breide Janet per noi live alla Festa Federale de Musica Biena. Noi speranze di meno, ci vengono un po' in solal Vitervus. Erco a cuire, non guarda qui per il momento ora del solal, ma noi speranze al meglio. E per tutto questo ci non vogliono mancentare la Festa de Musica, ma non vogliono se ir fino a Biena, voi speranze per seguitare qui per noi online su rtr.ch o su nostra applicazione Play RTR.

0: las gratulaziuns. Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
1: Con Patrick Nuo e 5 Days. Eset un tolles dudes e mezz, nos gratulains er ozzel dide d'ascensiun a giubilares e giubilars als 14 de meic. El microfon per vus, Natalia Weber. Per ozzo che do duas gratulazions inscrit. La prima is per la Anna Flepp de Rueun, ci festaggia si essa sentivel anniversari. Quist is sia gratulazion. Cara Anna, ti festiveses oz ti urodont natalezi da si son tons. Sin quai di, tot special, admitainus a ti, cara Anna, nos plicar salitz e giavis. Ti eis in grandius carciaun ina enorm segidaivle ed ina cun in bien cor. Tia buna luna fa bain a nus tuts. Stai vina vond, a scia sco ti eis. Il ai adina bi e leger da sentu pa cun tai e quai sperain che se vain an gude massa gates. In grazie fec per tot tia super sustegn e to quai che fas per nus. Oz veng fac fiasta, gaude ils moments cun tia cara liot e buna compagnia. In a ferma strocla da tia figliola Anja, sco era da Lea, Nina, Nicole ed Armin. Musicalmente, spureins a gratulier con la canzone Dilbao.

Teo de Munt, la canzon dil Bau in piccen regal de musica per il giubilara Anna Flepteru e un ci festagil sa sentivl anniversari. L'ora de conci una gratulazione per Pia De Giorgi e la viva in til de casa Vallumnizia, festaggia ozia non ente settivl anniversari. Il cun abitens, la meina casa ed il personil ge vusen ad la giubilara. Tu ed il bun e gratulation cordial mainch. Nus podeins regalir un tosch musica il cormische dau de vella con il splibuns pleits.

0: Il cormisch dau de velle, ils pli buns pleits per gratulier a Pia De Giorgi ci festage sia non intesetivel anniversari. Ottimo un'ora, o quell'ora do una gratulazione via telefono in connex con nostra cupina Giovanna Molinaro de Valciava, oggi è la fortuna de Rivertris.
1: Ella è gratulare a mis bisabiadi, mis prim bisabiadi a Mattia Molinaro. Ci sta stan e di usare tutto il buono, non dai fortuna, e ci turiste in avanti, senti armatin, e le zimbe sporti, hobby, e fici in quiet contro i suoi frari. Ma noi siamo contenti, si va tutto bene a tutta la famiglia, e ci vediamo in bel dì, noi siamo tre anni da scendi.
0: E allora è spo Mattia Allegrier de nostra cupina e bavarlora l'ovo maltina or della tazza de RTR. Ides bot vangens luna e ivles lins de telefon se avesse sgugente gratulere quacin spontan de un telefon al 0800 20 25 30 o scrive un whatsapp al 079 200 70 07.

Doten con Namp Quartens. Lüne las gratulaziuns der RTR sün vossas uendes rumänches. Io do duas gratulaziuns via WhatsApp üne sün gratulaziun dobla. Si son tons Doris Lenher et Anna Flip. Cordiales gratulaziuns dils Candrians de Rueun. E allora ho qui incedo una otra gratulazione per Anna Flip e Rueun per se sentivel. Cara Anna, da tot cor lai nos tots gratulà mo il bi e bien sentiu si son tavel na telezi gevijà. Stai sco ti eis, mantenti u bien humor e tia cordialitat, star cun tai in compagnia ai adina bi e liger. Fai oz in biala fiasta cum biala surpreses e lai pupernatai. Tocca pli tard, se le grain sin fa viva con tai. Claudine e Remo, Leonie e Remo, Leandro ed Angela.

De Cars con What Can I Do? Ed es precis luna. La prossima gratulazione es riveda via WhatsApp per me. Ed es ne scrit. Car Rino, da tot cor gratulainos da te sentiu 30 anniversari. Nos giovijain da te tot mo al meglier. Nos allegrain da festivarti u 30 als proxims 4 dies en l'Italia tuts ensemen. Stai vina von Lux e gauda tea nova vege a Curaglia. Hau ina, Thomas. Carsalitz, tea Bunker Crew.

Vai con Dios, what's a woman? La prossima gratulazione è per Norbert Corai de Rujain, ed è una gratulazione in scritto. Nos gratulain a ti de cor sintusi son tavel na telezi e giovijain tut il bien, contentienche e vina von buona sanedat. Tia mumma pia tes fraliuns Edwin, Rosaria, Adolfina, Franz, Andreas e plazi con lur famiglias.

Peter Su e Mark con Charlie Chaplin in dis lunedì quarti scuprossem danz allora un sguard sul final della Coppa Grigione delle Donas, quella cominciò ens bun un quart d'ora, una prima impressione doque scuprossem per vus.

Ed è a questa tina c'è do una gratulazione quella is per Nico Schmidt de Vella per sie undes evil. Ed is nie scritt per el. Car Nico, stai o sche scotti eis, veges vinavon, bia plager con tes hobbies, scodar hockey e dar ball. Fai in bidi a belach con tes cusarins. Ai Javision, tiu bab, tiu tat Rico e tata Lea.

0: Nico Santos con Home Part 2. Dopo buon 20 minuti, le due lezioni nel finale della Coppa Grigione di Bella Pi, delle due, tu sei Cazzas e il team sur selva. Il team sur selva per la prima volta in questo finale, tu sei Cazzas dall'altra parte, oggi guadagnò 10 volte la Coppa. Ciccio cominciò meglio in questo finale, scuccia l'atmosfera e già lo briau a cuire. Qui sono il redattore del sport, Andreas Vialand, ci dice all'ora della piazza. Andreas, scu guarda ora.
1: Ja, giugavo esakt 20 minuten von in grandiose Kulisse stehen sie in quei Stadion Nief alla Obreau Aquera. Tu sei un cazzo al Favorit, le sia forse di quell'equipe che date in seconda Liga, meine kun in a null. Hier staut un ton un pau in drama. In prim, il team su selve giù le smere chance sanno giù de pli del giugal in primis 10-12 minuti. Allo su veniu in penalti e la 13 minuta che Mara Blumenthal ad Anton Bupo di una zia o al balle e uspele picce del gol o a mo c'un conto secondo spitart incontro da Tuseon Cazis allo anni proprio giù quei Seon Freud Melina Baumberger calutò che in anol per Tuseon Cazis quei risultati stati a osa sentre 22 minuti se ciò se vera mai in teg in via ne il team sur selva a scodeggi giù un toccanoso in ticket de pli del giù a von scodeggi in super culisse che ho buono ma insiato 100 persone la tribuna che è sottec è quasi occupata toccansi il da vostro plazzo also in mantuni che venius che l'obba alla Obreau e per perseguita quei final della donas a bomo quel del zomans che lo alla squadra centro mesi also veramente in una stupenda culisse in una stupenda atmosfera in bien giù un toccanoso a scodeggi tu sei un cazzis, meina center os 22 minuti con in anolan contro il team su selva.
0: Grazie Fitch, Andreas Vialand. Per noi live da Lobriau, el resta in event all'ora della piazza. Il risultato del giù del finale delle due, do quell'ora per voi durante le novità e naturalmente essenz l'ora questa sera, erince live della partita del finale del Sommens.

0: Corinne Bailey Ray. Put your records on. In 4 minuts is l'une e mezz. Ils bons pel bon engedina, quels remetensus el Nico Schmidt de Vella, el festaggia sia undescivel anniversari, ci vislura beger plagiair. E du sei direi pel moment a dia, el microfon per vus dera Natalia Weber.
1: RTR, las gratulazions.
0: E per quels ci stübchen cecis podesse atmosfera questa giovge d'ascensione grigia e bleccia, forse ci vais interesse de guardare il nostro livestream della Festa Federale de Musica a Vienna, de cetertenus online su rtr.ch.
2: Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

0: musica per i mischiatini.
1: Amo i vizi, ognuno ha i propri vizi.
0: Per dai.

0: Las novitats del RTR.
1: L'incontro de Donald Trump e Xi Jinping a durat pli dic che planesa. Resultats concrets de l'America o la China n'en pecen conoscenz. Ed il Papa condemnescia las guerras e l'armazione mondiale ed appellescia alla pace. Quals temas da quest'ora, gli las duas e per vos al microfono Ursin Kadish. Buonasera. Il Papa condemnescia las expensas crescentas per l'armazione in il mund. In tala armazione caugmenta tensions ed incertezas e sminuescia investizions in formazione e sanadat, enricescia las elites e sutminescia la diplomazia, nadascia nins bec titularsco defensiun. Que adic, Papa Leo il 14 avel, tarina visita all'Universitat Sapienza a Roma. Il mond saia deformà dallas guerras e la lingua marziala. Il Papa ha era avvertida bec applicare intelligenza artificiale in la guerra che manassia in una spirala destructiva. E la appella a studentes e students dalla universitat da participar a crear una vaira pace. En la capitala chinese, Peking, en si incontrats il presidente americano Donald Trump ed il chef de stati chinese Xi Jinping per discurs directs. Tenor agenturas de novitats a quai durar adunt duas ures, pli dic che specia e planisa. La China aia avverti che la dispita per il Taiwan pudessia manar ad in conflict, se la navigna bec tractada commensurada main. Tenor correspondenz saia qua in allusione alla fornizions d'armas dals americans alla democrazia taiwanaisa. Dalla parte americana esi isur tot per il commerci, in saia discuri co migliorar la collaborazione economica, scriva la Casalva. Resultats pi concrets nem bec en conoscenz. En la Lettonia rompa la regenza da part. La prima ministra Evika Silinia ha annunciato la demissione. Isaia la giusta decisione era se la nasaia bec stata simpla, ha dic la liberal conservativa. La ragion per la crisi politica in la Lettonia è che dronas ucranaises straviadas avevan ciajuna dons in la Lettonia, sin quai aveva Silinia pretendi la demissione dal ministro da defensiun. Per quai aveva la partita dels progressivs sanesters da quel minister pretendì novas tractativas da coalizion. En Svizzera avvertescia l'Uffizi federal per il girtat da victualias d'un product de charn. La pulpa rauchmöckli dal producent Alpina che Aldi venda possia contenair coli bacterias. Aldi aia già prendi or dals regals il product e clomia e navosel. Las colibacterias possian ciajunar malesser, diarrea e malilventer. Ci caia consumails rauchmöcklis ed aia il symptoms duai consultar in medi u ina media, recomanda l'Uffizi federal.
0: La meteo.
1: Ols resti variabile surtrac cun da pli nivels che sulegl ed i datim per uradis en las valades del sit era urizis. A partir da 1300 metri sur mar comencia naiver e trantrenza musse il sulegl. I vin pli fresc las temperaturas maximales en 35 e 13 grads. Dama une sonda vai vin avant uscia blers nivels per part uradis e trantren paucas sclerides ed i vin ancinzig pli fresc cun indisch grads acquira.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione se le vie grigiune, il pass dal San Bernardino è sera per ragions da sicurezza. Con knives in via esi da quintar a partir da Samurezzen fin sur il pass dal Malögia e dal Malögia fin Casaccia en ciadainas obbligatoriques. Via Salvas da Tiera sur il pass del Giulia, Bernina, Fuorn ed Alpsu. E se in l'autostrada a Tredis stagnesce il traffic versit, attualmente in Tranterquira Nord e Rotenbrunnen ed era Trantertusaun Sit e Ziran. Ed era sin la via principale Tranterquira e Favun dati colonna, viaggiatours e suppliciats da restarsi in l'autostrada.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR.
0: Con sempre verts, scoverides e hits.
2: Musica non-stop.

Vus al Puls de la Musica. Dal Simper Welt, Zuril Hit, Finter la Scovride. RTR. Usci varia, scola vita.

0: Las novitats de RTL.
1: Crisis de regenzas en l'Europa, en la Letonia datela da parte den la Gronda Britannia e la Curtavant. Ed a Roma condemnescia il Papa las guerras ed armaziuns ed appalescia a tutz da procurar per ina vaira pasch. Quals temas da questura, ille las trais e per vus al microfone Ursin Cadisch. Buonasera. En la Letonia rompe la regenza da part. La prima ministra Evika Silinja ha annunciato sia demission. Isaia la gista decisione era che la nasaia bet stada simpla, ha dic la liberal conservativa. La ragion per la crisi politica in la Letonia è che dronas ucranaises straviadas avevan ciajuna donza in la Letonia, sin quai aveva Silinja pretendi la demission dal minister da defensione. Per quai aveva la partita dels progressivs anesters da quel minister pretendì novas tractativas da coalizion. En la Gronda Britannia è la regenza en crisa. Entanda il minister da Sanadat West Reading demissiona. Tenoracens indicazions, ort protesta contra il prim minister Keir Starmer. Observaders speculation che Streeting viglia candidar contra Starmer per il presidi della partita Labour e con quai era per il posto del prim minister. L'emna passata aveva la Labour pers 1400 da 6 mandats dalle elezioni parlamentari regionali per gronda parte in favore della partita Reform UK della dreccia populistica. Sin quai aveva plirs deputats pretendi la demissione da Starmer, Letts ha però refusato. Il Papa condemnesce las expensas crescentas per l'armaziuns in il mund. In tala armaziun caugmenta tensiuns ed intercertezas e sminuesce investiziuns in formazione e sanadat che enricesce las elites e subminesce la diplomazia. In tala acziun na possins bec titularsco defensiun. Quae adic Papa Leo il 14 avel terina visita all'Universitat Sapienza a Roma. Il mund saia deformà dalle guerras e dalla lingua marziala. Il Papa era avvertito a becci applicare intelligenza artificiale in la guerra che menassia in una spirale destruttiva e l'appellà a studentes e studenti da partecipare a creare una vaira pace. In l'India del Nord è morte almeno 89 persone in le malauras. Ulteriori 50 persone sono blessate in stemprats, condracciate, granella e ciamecs in il stadio federativo Uttar Pradesh, rapportano le autorità locali. 90 baiec sono venuti devastati. Era in altre parti da Uttar Pradesh in il stemprats Shrajija Pumers e Kupicha Pichas Electricas. Temor, medias locales en bleres personas mortas sunt parets de chasas que enjbalunadas.
0: La meteo.
1: Oz resti variabile sur tracce nel grigion cun da plin ivels che su lei, ed i dati in per uradis, en las valadas del sito era urizis. A partir da mili tracce metter sur mar comenzi a naiver. I vim pli fresc las temperaturas maximales entra antar 5 e 13 grads. Demaun e sonda vai vina vantuscia, blers nivels per parturadis e tranteren, paucas, sclerides e divinizic pli fresc cun indisch graz aquira.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dal San Bernardino è serà per raggiunz da Segirezza. E con naifs in via da quintar, a partir da San Murezzen fin sur il pass dal Malögia e da Malögia fin Casaccia e in Ciadainas obbligatoricas. Via Salvas da Tiere sul spass dal Giulia, Bernina, Forn e dal Psu. E sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic versit. Attualmente in Tranter Quira Nord e Rotenbrunnen e Tranter Tusaun Sit e Zirang. Ed era sin la via principale Tranter Quira e Favun dati colonna, viaggiatori in supplicats da restar sin l'autostrada.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Vus al puls della musica. I see trees
1: of green. Dal sempre verde. Sur il hit. Fin per la scoprire. RTR. Usciva via scolavita.

0: Las novitats de RTR.
1: Il bocal de la Coppa Grischuna torna a Puspea Tusaun, con una vittoria da 2-0 contro la Sursilvanas. E crisi da regenza, la Lettonia dovrà in nuova e la Gronda Britannia da ragion Painbaut era. Quals temas da quest'ora gli è le squatter e per voi il microfono o sincadis. Buonasera. En la Coppa Grischuna van las giugaduras da Tusaun Cazzas puspei per il bucal. En il final godogna Tusaun Cazzas dalla seconda liga con 2-0 contro il team Sur Selva dalla terza liga. Curt avant le prim gol en la 14ª minuta avessen las Sur Silvanas bangina gronda ciajun per ir in avantage tras in penalti. Il balle però isch per la piccia vi. So entrene si strusch pliveni privlus per il FC Tusaun Cazzas, malgra ingeu gulif e combattant però fer. Per il Umensal final gestanciert, la giogen val Poschiavo Calcio e la US Schluen Lyon per la Coppa Grischuna. En la Lettonia rompe la regenza da part. La prim ministra Evika Silinja ha annunziato la demissione. Isa la gesta decisione era che la nasaia bit stata simpla, ha detto la liberal conservativa. La ragione per la crisi politica in la Lettonia è che dronas ucranaises straviadas avevan ciasuna dons in la Lettonia, sin quai aveva Silinja pretendi la demissione del ministro da defensione, e per quai aveva la partita dals progressiv sanesters da quel ministro pretendi novas trattativas da coalizione. En la Gronda Britannia e la regenza in crisi. Intant era il ministro da Sanadad Wes Streeting demissiona. Da primardì passà e qua il cinciavel ministro o ministra che si ritira. Scora giunna Streeting indicia che saia ort protesta contro il primo ministro Keir Starmer. Observaders speculation che Streeting vuol candidare contro Starmer per il presidi della partita Labour e con quai era per il posto al primo ministro. L'anno passata aveva la Labour pers 1.406 mandati per elezioni parlamentari regionali. Intanto pretenden passa 100 deputati e deputati la demissione da Starmer, let's ha però refusato finossa. In India del Nord sono morte almeno 89 persone in le malaure. Ulteriori 50 persone sono blessate e stemprate con racciate, granella e ciamecce nel Stato federativo Uttar Pradesh, come riportano le autorità locali. 90 vajecce sono venite devastate. Er in altre parti da Uttar Pradesh sono stemprate sciaragia pumers e cupicia picces elettriche. Tenor medias locales en bleres personas mortas sud parais da chasas ken sbalunadas.
0: La meteo.
1: El grischun resti variabile surtrac con da pli nivels che sulegl ed i datim per uradis en las valadas del sit Euritzis. A partir da 1300 metri sur mar comencia naiver e trantarenza mussa il sulegl. I vim pli fresc, las temperaturas maximales en 35-30 grads. Da maun e sonda vai vin avant uscia blers nivels per part uradis e trantaren paukes scleridas ed i vin ancinsic pli fresc con indisch grads aquira.
0: Vias e traffic.
1: Il pasto al San Bernardino sarà per ragioni da sicurezza. Con naives in viesi da quintar sur il pass del Bernina, del Forn e dal Psu, però era sin la via da San Murezzem fino a Sell. E sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic versit, attualmente tranter Quir Nord e Rotenbrunnen e tranter Tusaun Sit e Zirang. Ed era sin la via principale tranter Quir e Favogn, poi dar Colonnas, viaggiatur sen suppliciats da restar sin l'autostrada.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier. We'll be right back.

Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simple Mind. Per tutti.

0: das novitats
1: tal RTR.
2: Il bocal della Coppa Grigiuna torna a Pospea Tusaun, con una vittoria da 2-0 contro la Surselva. E crisi di reggenza in Europa, la Lettonia dovrà in nuova e la Gronda Bretagna, da ragion Beinbaut era. Quals temas da quest'ora, il è la scincia, per voi il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. In la Coppa Grigiuna van las giocadoras da Tusaun Cazzas puspe per il bucal. En il final gudogna Tusaun Cazzas dalla seconda liga con 2-0 contro il team Surselva dalla terza liga. Curt avant l'emprim gol en la 14ª minuta avessen las Surselvanas bangi una gronda ciajun per ire in avantage, quai tras in penalti. Il balle però is per la piccia vi. Zuentern es ist Rusch blieben i privlus per il FC Tusaun Cazzas, malgrà ingeo gulif e combattant però fair. Tra il Zomens marcia il final da Pila Squatter, la giocano Valposchiavo Calcio e l'US Schleinion per la Coppa Grigiuna. En la Lettonia rompa la reggenza da parte. La prima ministra Evika Siligna ha annunciato sia demission. Isaia la giusta decisione era scelena saia bet stada simple, ha detto la liberal conservativa. La ragion per la crisi politica in la Lettonia è che dronas ucranaises straviadas avevan ciajuna donze in la Lettonia, sin quai aveva Siligna pretendi la demission dal ministro da defensiun, e per quai aveva la partita dels progressivs anesters, da quel prim minister, pretendi novas tractativas da coalizion. Era in la Gronda Bretagna e la reggenza in crisi. Intant a era il ministro de Sanadat West Streeting demissiona. Dapi mardi passai qua il cinciava il ministro o ministra che si ritira. Scoragiun a Streeting indicia che saia ort protesta contro il prim ministro Keir Starmer. Observador speculation che Streeting voglia candidar contro Starmer per il presidi della partita Labour e con quai era per il posto al prim ministro. L'anno passata aveva la Labour pers 1.400 da 6 mandati per le elezioni parlamentari regionali. Intanto pretenden passa 100 deputati e deputati la demissione da Starmer, letz ha però adina refusa. In l'India del Nord sono morte almeno 89 persone in le malaure. Ulteriore 50 persone sono blessate in stemprats con raciadas, granella e ciamets in il stadio federativo Uttar Pradesh, qua rapportano le autorità locali. 90 baiet sono venuti devastati. Era in altre parti da Uttar Pradesh in il stemprats Shrajija, Pumers e Kupicha Pichas Electricas. Tenor, medias locales in bleres persunas mortas sud parais da chasas, ken sbalunadas.
0: La meteo.
2: Il grigiun resti variabile e sur tracci con da pli nivels che scleridas, i dati in per uradis e las valadas del sit era urizis. A partir da mili tracce metter sur mar comenzi a naiver. I vent pli fresci, las temperaturas maximales 35 e 13 grads. Da maune sonda vai min avant uscea blers nivels per part uradis e tranteren paucas scleridas e divin anche in sic pli fresci con indis grads a quira.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino è serà per giunta a Segirezza. Con via Salva si quintar sul il pass da Spleia, Bernina, Forn e Dalzu. E sin l'autostrada a Tredisch stagnesce il traffic versit a Dino Puspe, qua con zont tranter qui a Norte Rotenbrunnen, viaggiatours en suppliciats da restar sin l'autostrada.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Giovge de cinquais me in grigion ed un il di de bella pena. E non es giovge de cinquais, mi des giovge de ascensiun. E lo es appunto il finals della Coppa Grigiuna tels omens e ter les duones. Ter les duones es la decisione già crude della squadra della Surselva o pers contro les duones de Tusem Cazzas. Els omens quals em comenzò el giu a les quattro e Cecio Ergia comenzò es la festa federale de musica a Biena e noce em oz comenzò les concurrenzas de Mercedes. Cheer. Depuis de tutto quei intenzio, depuis, o se in quest'ora il microfono per voi, Natalia Weber.
0: RTR, dalla Damon alla Saira.

0: Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile. Ascensione al dì della Coppa Grigione te las donas e se già conciant il titolo is da cena vote ie a tusem cazzas e las guadagnan con 2-0 contro las donas del team sur selva. E despo las 4 combatten loro ose il Zommens Valpos Chiavo Calcio contro l'US Schloen Lyon. Ed es un duel de 2 squadras ci sconioschen già fitch bain una l'otre per nous allor della Plaza de Balapé e il nostro redattore de sport Giancarlo Candines. Giancarlo, il gioco è stato già in per minuti vidal girare, la prima mitad è già passata, la posa è già passata, è già in fase decisiva.
1: Giugao si sono 10 minuti in quei finali dei Zommens dentro l'US Schlenione Valposchiavo Calcio in din stati di in giug canciet propri ploin spettacolo. Cioè nella cionavola minuto l'US Schlenione ide in avvantaggio tra Lars Kedov con in bici del Canton Lyon l'udenton immediata la reazione di Valposchiavo Calcio alla sia tavola minuto con in din al centro si stau in giug wie eine Chance sind omis duas wart stock und pausa sie den ton stauter ku in dine do center pausa ze 15 minuten bosche bia tocken von pauke sekundes ose gest ein arbiter schlau in penalti per Valposchiavo Calcio centro in foul contro Nicolo Pola ad osa la grande chance per Valposchiavo Calcio det in avvantage de sita ku dus dinet ja ku nu spicenga giu quale sekundes tocken che quei penalti oi si tauso in gesto capitano in quale secondo spia la grande chance per il favorito di Valposchiavo Calcio di in avvantaggio con Dusedin il penalti da Puslav adesso Moinos con Dusedin in quel finale contro la US Slovenia forza Audin Zosentekle che nere di vos moi al Svens da Puslav che ne procun bia urden da fa che nere la musica che al stadio ne cerca il favorito Valposchiavo Calcio Moinos entro 63 minuti con Dusedin contro la US Slovenia.
0: Divina, il favorito di IS giusto US in avvantaggio 2-1. Noi stiamo in avanti sul corrente e restiamo l'andervi finché il finale del Sommens è fin.

Da lombris con plaisir. Plaisir veron er las balapistas de Tusem Cazzas, quale son in a vostro tron e les en guadagnò il finil della Coppa Grigiuna a Cuira, quei conter il team sur selva con 2-0. Tutti i gols son crudos ens la posa durante la sur selva.

0: tam diša, nus štuvajnc, kada njer, nus vulajnce, osa, osa nus avajnc, koje je sinkrejibl, eno vse če če dir, koje je benišim.
1: Vos eses ides il plats sco favorites, vos dais ella seconda ligia, vos ediu in cert squitch, forza.
0: Ma quod era fitch difficil, perce uasa ent la meistschaft per nus es fitch difficil, nus vains gani obger, ma uasa ceva na plus obger, tot et cius vains per do, e per quist el druck dera usche grand per nus, e nus vains et ce nus vains vider quel cio sa ent il cio, e quei pudains a fer uasa. Ma quod era usche obger druck, tada dor.
1: Al diu ganciet feit bain pel team sur selva, diu quel penalti, bona ciao quel a l'uvesus gest vatje in a nol. A quest au sia la midada el diu, la forza la decisiun de quel final.
0: Hai, si els hem fat el penalti, ea pens ca tot il final pudes esser different, ma hai, nus avains avo ger fortuna er, e hai, usce pudains a müder il gio, e nus e derens dalla prima secunda final final con tutto il ciò entro il gioco e uscire per danza mudare il gioco.
1: C'è monta qui quella vittoria per FC Tuzeon Cazzas?
0: Ma tutto, questo è il gioco più grande da tutto il land per noi e hai noi savanz che è un buon aushängeschild per tutti i giovani al Balapè, in Grigiuna e le giovani, hai, per tutti è importante. E per saircia ein erco in grigiuna la stuana spon fer in bun balapè.
1: A cosa hai de giugà in quel stadio? Che o acquera avon quella culissa siat occian fans?
0: Hai, quando pos dire, hai, non se c'è c'è dire, questo è incredibile. La prima è la unica volta che potenza fer qualcosa con un chefgers fans. Incredibile.
1: Adossa mai se tu sei un, figlio in una grande fiastini, ci capite un questa sera?
0: Questo è spontaneo, guardiamo, c'è ciò volendo fare, ma poi va a essere una grande, grande festa. Questo è sicuro.
2: Ossia, Lena, oggi ho guadagnato oggi con tu sei cazzo il finale della Coppa Grigione di Belle P. A cui era qui contro il team sur selva e naturalmente Andres Vialand è potuto scorrere con una giovedra della sur selva con la capitemia del team la Lorina Spescia.
1: Bea Kadov, trenador del team sur selva, e a Bovoli Wester Spiars, Pezza Kop, sainz e quel final della Coppa Grigione con 0-2 contro Tuzeon Cazzas, con mal fai gesto al momento.
3: Yeah, con qualche era 2-0, c'è una pausa, a noi si bovinizzo.
2: E vos vas giusto bedo a quis dera la fosa intervista, quella doque un otter moment per vossas uraglias, o se volenz scuprim udir la capitemia Lorina Spescia.
1: Lorena Spescia, capitania del team sur selva, e a Bovoli Wester Spiars, quel final della Coppa Grigione con 0-2, o spaukes minuti, sente il Diug. Come fai mudregge quani, come mal fai forza?
4: Yeah, also, ei lei in seguir bo freut, nus wen kumme diu fech per en summe venier cup final. Yeah, nus wen du brauchst in quel schon de Pion, so dass sei final meine Schlonge. Fahr schon in Deckmarke, aber gertiau, aber nus essen zu tine immens lorges sinus.
1: Ieri è stata una premiera per la prima gara in quel finale. Scordate, è una certa lucezia, non è la chance di venire per l'altra ronda a quella Coppa.
4: Sì, yeah, scordate, è la prima gara, ma se io voglio di voi gara.
1: Dal Duke, al finale, se voi in te autobus, è una grande chance, la 13 minuta, quel penalti, che se voi potete una zia o a dina minuta sventa corda al nola dina, lo sei il Duke, io sono un po' un contravus. Pia è fustato possibile e guadagna, un contro le favorite, se tu sei un cazzas.
4: Sì, yeah, in c'è casa, se c'è in zama rautier, in te, se sei un niente fete, fai piare, buone chance. Forse ci sono, in te, te plire schelle, se però le sanno anche una zia o, i scalpo, in una manch, in c'è chance, e leo, sì, quel halt forse, quel livello che le sanno, che le sanno, che le sanno, senza scrupoli.
1: E la sgudogna per la Indy Javlaga, quella Coppa Grigione, a cui forse è stato in teg in avvantaggio. Ho sentito il video, il plegè era enorme, ma era in una certa nervosa data.
4: Sì, yeah, chiaro, also, noi eravamo che obiare, schon da venne quel momento che era chiaro che noi venivamo al finale. Erano già nervosi, con una nuova situazione, in una nuova sfida. Sì, yeah, ma ci spesso quando eravamo sul piazza, con la nervosa data, in un turno, un plegè, di motivazione, di anche un sentito che noi avevamo di spesso guadagnato, ma il cliente ci aveva un po', se non si aveva.
1: A tutti una cosa è stata? Da in quel stadio che ho acquera l'obreau von in tale culisse tons fans vesbo terminci diuk forse sia deutsche fans
4: che ho un proprio integrals.

0: Ubi, disas totes casen en sie meren, quelles jugadores kan in gada dauert. Quasi in tira su selva, coi bi edes in ti, ca tonte jaut stata vos nus.
1: Malgrat che ausa botun giu, so es tu tina fein tic fiasta questa sera, seser en zemen, baiber in glas vin.
0: Ja, minci casa, also nu sende de ven lanciata, klar nus volin gudinia, aber egal schoi vao, acimen venus gudinia o scheni scho, ja.
2: Es sind quei Pemi esser superbges. Lorena spesce c'è epidemia del team surselva. C'è allora bastia del tutto per la primiera ante il finale della Coppa Grigiuna per scontro Tusencazes con 0-2. Gli uomini sono USA in Cialander Vividel al gio del finale. Scusi guarda ora, udinze allora in mo circa un quart d'ora.

Già 35 anni sveglia questa canzone Michael Jackson con Heal the World, in c'è una bellezza. Questa è la RTR, ed è 4 in 6.

0: Alle merci, Demi Lovato. Con app, ens war una mezz'ora, vain su dienas redaktur de sport Giancarlo Candinas ci perseguiteixe per nus il giödel finil della Coppa Grigione dels Omens, val poschiavo calcio conter l'US Schluin Lyon e nus vain su dies cucciol 2-1 scrudo 3 un penalti e 2 sun als balapisca giusta in tis ultims minuts e de crai ci spasciam dir Giancarlo ils favorits e moasso in tis bun ultims bot 90 minuts per ciccia sun ils favorits.
1: Gel Giugo e il tempo supplementare del Giugo decidius. Valposchiavo Calcio moina con 4 din incontro la US Slovenion. Valposchiavo Calcio Gekko Stau il favorito zenco il finale con l'equipe da seconda liga regionale incontro Sloen che da den terza liga. Dici andate in quel Giugo bovi una differenza. Il Giugo anciat fece vedi poi in po' Slovenion che un avvantaggio fece baule in traslasca dof. L'udentor immediale reazione de Valposchiavo Calcio con Ine Din tras Nicola Polo l'usestau in Giug wird in via e neo con chance in omis due svarts tocca la sessantavla minuta allora Valposchiavo Calcio si taul dus din andamente lui hanno proprio più quella differenza da Jaina Ligia seconda Ligia regionale contro terza Ligia a circa Poschiavo e a minuto il Sassin 4 din quei Giug che stau stiale di 60 minuti fece Olives intorno alle devose 30 minuti hanno spuscelvins proprio Musau l'urclasse a circa Codogna è proprio meritato ma in la Coppa Grigione 2026 Fortonca di Slovenion ve bode difendere il titolo. Io mi ricordo che veniva in al finale contro il CB Lumnezia. Ebbene, il Duke che ha le devose minute. Il vinco per fin 10 sulla Dio. In quel momento il Duke va al Poschiavo Calcio. Guadagna la Coppa Grigione 2026 con il 4 din contro la US Slovenion.
0: Grazie Felice Giancarlo Candines per noi live per seguire il finale della Coppa Grigione dels Omens di Mina Valposchiavo Calcio piglia accesa il Pokal.

Mi stus con bye bye bye. In 30 minuti le 6 si non ci do per voi la resumazione del di e 7 dopo per voi incinuate un riguardo sul di de Bella Pe Grigion oz con il finals della Coppa Grigiona.

0: Peter RTL.
1: Jo apinau per vusi na survesta dals pli importants temas da dozel di das zanziun. Miu nome è Olivia Christen, buonasera. Si entri na pausa da di non torna al bucal della Coppa Grigiuna puspe a Tuzaun Cazzas. L'equipa da Balapai de Donas della seconda ligia o gudgnau al final contro il team Surselva della terza ligia quai con 2-0. Domis 2 gols o Melina Baumberger faccia la prima miasadat. Per Tuzaun Cazzas sai il indigiavel titel della Coppa Grigiuna. Til Zomenzo val poschiavo calcio della seconda ligia gudegnau al titel della Coppa Grigiuna. L'equipa del Grigiun del Sid o gudegnau la partita contro l'US Schluanlion della terza ligia, quai con 4-1. Schluanlion o uscea begge su defender al titel. Navend il Grigiun al exterior plexact in Gronda Bretagna. L'oven il Prime Minister Keir Starmer ad in plefec sud squetch, se ante las grondas sperditas de sia partida tia las elecciuns parlamentares regionales. De pimardis sen chun ministers a ministras retracias, oz al minister de sanadat Wes Streeting demissionau. Iven speculau che Streeting vud candida an contra Starmer pel presidi de la partida Labour, a conquai pel post del Prime Minister. Vediamo alla Gronda Bretagna se la reggenza è in crisi, quai era il caso alla Lettonia. Lo se la chef di reggenza è vica si linea se retraccia. La liberal conservativo traccia le conseguenze se antrece inda se i due partenari da coalizione annunziau da vedere più sostenere quella. I voparina di spetta politica ha in connex con dronas che andate giù alla Lettonia da tier del confin con la Russia. Taunti las crisis da regenza ossa medain del tutto fac tema, ivo pel consum da vin. Allion vergiau an ai bubiu se lientirmon usce pauk vin, scude pi allion 1957 bedje ple. Concret, 20,8 miliardes liters vin, qua in reduzion da bunomain 3% comparagliau cu allion avaun, ad in reduzion da 14% comparagliau cu 0,2 miliajoc, uscia continuesce al trend. Taun parots, io divise da vus in abiala sera, a vineva un bien divertimain cool program da RTR.
2: RTR giovge da scenziun, nidis sto la ses, esperece vus as die un bel firo, ce vais podie stir pacific, ce nu vaves de stir memelunch in colonna, e ci vais forse la fortuna de fir de mem la punt e rusche avair una fin defne prolungidem. Per vos il microfon, Natalia Weber, buona sera.
3: RTR, dalla da mão, alla sera.

0: Knuck con Tia Vita e nos Jans Ancient Avota Jolo Briau a cuire in ucel final della Coppa Grigione dels Omens is ens quart ie a fin. Giancarlo Cadine so sono più sperbla plaza ma bain sulla plaza e sper el un dels giuviders ci non sarò del tuat containt Giancarlo.
1: Exact, sper moi e Lars Gedov giugador della US Schleunion. Ja, Lars, spiars in a quattro qui finale contro Val Poschiavo Calcio. Come fa mal fa qui?
2: È chiaro, in primo momento fa adina mal. Noi eravamo ben vit l'under, essendo or davon in nulla, da pausa in inne, e un staugic. A center fan els lui els gols, e noi ben halbu faccia, e lui ai mi dau, e lui ben buple più da tingi con.
1: Di Gingiuk, Sanchondi, Uliva, buon pausa, e poi in via neo chance, sin omis due svarts. C'è lui che fa la fin finale la differenza, e si proprio forse quella routine che Puschlav ha semplicemente più.
2: Yeah, jetzt sind sie schon gini. Nus essen in a giuffene Kippa, el san schon NBA giugadurs con experiencia. Ad ed del campionati no, es daten in a ligia pi aula, que sentes lo magari in certa situazione sen in tic pi clevers, forza que fa giò alla fine. Aber, yeah, nus eren ben vit Londra alla fine al botton giù.
1: Laskedov, si tau in nolso entro 2 minuti, denton lo 10 o fa in a minuto pi tardi, che forse stau c'è un moment clav, che in questo budget si fa quel contro-gol su entro 15 va in avvantaggio.
2: Sì, non c'è caso, noi siamo meno da voi, va in avvantaggio, a quel danza ne abbiamo in esperto. Io sapevo, io avevo visto bene, arrivavamo in esperto, lo erano forse un colciao, questo patrazzo è un po' grazie a ciai, e lui non c'è un altro.
1: San Stutino prende alcune cause positive, sai, per esempio, di incontro in equipa che da davanti era in seconda liga anzi su 60 minuti proprio tenuto peggio.
2: Sì, mi incercassi per me io sono in quel finale sono vergogni, noi siamo ben vitt Londra al campionato, le ven leo in fine mira e quel fu stato flotto da prendere con e una brossa il focus sono più spesso in domenica, noi siamo buggici temi di essere venuti, va sono venuti
1: focus il campionato in terza liga allora sono la fine mira. E si è in seconda liga, in seguito alla testa con 4 punti di vantaggio sulla concorrenza.
2: Sì, se non sei in prima, vuoi sì, lo fanno se c'è fallo, no? Claro, non sei mai dice, ieri mai proprio stato la fine mira, ma ora si vince a casa, se non sei stato in super con 4 punti di vantaggio, adesso vai non in per giù, se io è un buon vergato, a Brusten stavo in Londra a sparare 3 a trasque.
1: Ad il Duke oggi incontro Val Poschiavo Calcio malgrado la terrada e lasciamo sao insegnese da tenere peggio l'equipe in seconda liga.
2: Sì, mi c'è caso, ma noi siamo in una giovane equipa, noi scherciamo con l'equipa, noi troviamo in tec temps e al centro vengono, io credo in due anni vengono ben da tenere con noi.
1: Grazie a te, Lars Gedov, ti ha sentito Natalia, la terrada fa forse in tec mal intorno al focus e chance il campionato.
0: Una fitta buona tenuta, erce vino sconfitta col ciò ed out, preciso scea es o quei da fir. E non sperains, c'è la panzlora erince vid il microfon un dels victors, guardan c'è quei grattaggia, o ci sun forse ergia vid il festeggier e der ciò vid il ir direzione poschiavo.

0: Deutsch musical.
1: La musica e postüt il chant sunt sia gronda passion. E grazie a ses engagement a il pudi fascinar bleres chantadurs e chantadurs ed er un grand public. Il rodè de chant o la cumbricula, quae sunt be duas dels coros cia jacen janeta ciurà e promovü durant ils ultims decennis. Ossa puel festaggiarsis 80-aval, e l'arch musical de dozis per quai dedicia ad el.
2: Vermanj d'era previst aves fatto in gersunadi da disegnador tecnic. Quad era più o main deciso scea, c'è fisi forza via per la firma de notte aves fatto quai.
1: Però i desnuto totter, e la inciamina la via da ciante musica. Al microfono si accen prevost, un cordial ben fnü. Questa emission è per mai una fit speciale. Es un stat scolar da jacen janet, chant e trombetta. En a chantà il cor de la scola media Sameden con jacen sco dirigent, la missa brevis e la missa rotna, e bleres otras chansuns. E l'ora es questa mia ultima emission in somma. Da vo bot 43 sons pro RTR venia in pension. Jacen Janet ist nat dal 1946, el es cresce su et schlin, in gioce ciante musica el sia net sun omnipresents. El a frequenta il seminari de magisters a quaira, lur al stüb gein avant musica al conservatori e fat scolazion de solist. Dal 1976 fin alla pensione al instrui musica alla scola media ed al preseminari ladina Sameden. La in gioce la dat blerson scola, al fundà un cor de scolares e scolars e manà quel durant Blairsons con gran success. Con sia passion per la musica e il chant al savu entusiasmar a Blairs scolares e scolars. Per realizar quest'art musical sono stata Clini la chiesa del Zianetz, ci dire più bot l'usteria Mutler con sia sala. L'aisos alla stüve da Jacen e da sia donna Claudia, un lö con Blairs al gordanzas.
2: Questa sala, là, avevano le tante rotte le prove di musica, quando era per noi e per mai importante da sapere che quella capita anche qua. E anche qua, mi sbappiamo a suonare mai la trombetta, aveva dei giorni, ossia cominciava veramente la relazione con la musica. Anche qui sono naturalmente state in prune feste, mattinate, da dufanze, da cresciute, da Levantun, e naturalmente concerti e teatri.

0: con la musica e col coro che aveva tutto lui, anche qui, se ci si può dire, c'è questa sala, col palco che si era veramente il centro culturale da Clin, da quel tempo.
1: E tu e tes fratelluns voderet per me zaint?
0: Noi dormivamo sulla stuva e sulla bühne dei riunisci ci si poteva lasciare aperti, per parmi già tanto lasciavano aperti quei luci perché non udissero. Ci capita qua. E il corcidere, teatri e concerti, non potevano morire se guardavano, non udissero in pace, ci gira qui.
1: E questo è stato il cominciamento, questo è messo insieme per la passione per la musica.
0: Penso, sì, per me era veramente quella ad al suonare la trombetta o prima di cominciare con un flugelhorn, il più importante di tutto, di poter essere pro, di poter fare musica e suonare un strumento.
1: I tuoi fratelli, precisamente gli stessi, cosa ne vogliono prendere un strumento?
0: In mio caso, cominciando con Domenico Durì e Cordin, no, avevano musica da bal cantante. Essi cantavano e avevano loro o in lingero, X, altri, ci vessero da significare gli strumenti, loro si cantavano questi tocchi da bal, che non erano dodi, mince tanto, a suonare. Prima erano qua, Barbaclà e Barbe Juanin, cioè Barbaclà suonava, era il flugelhorn e Barbe Juanin, l'orgel da man. L'Urdir Antonerni, quel suonava, la clarinetti. Qua è Blair Zons, fatto musica da bal per le mattinate, sia qua del scolars o del cresciuts, della juventù o perfino il bal da pauz.
1: Tu sei il più vecchio di sei fratelli. E tu hai allora deciso di andare al seminario, però questa è una storia un po' più speciale.
0: Veramente era previsto che avesse fatto in Gersonadi da disegnatore tecnico. Era più o meno deciso se c'è così forza via per la firma di notte che si fatto qua. E intanto è ad un più fermo contatto con Erwin Salis e Sfrars ed Erwin Salis ha fatto il seminario da voce ed era stato in Peronzio alla scuola di traffico a St. Gallen e allora però Crash con qua e allora ha fatto il seminario di Magisters a cuore e lui quinteva con grande entusiasmo da questo seminario, con flotta qua era, usciva in quel segno all'influenza mai, cioè era deciso da dire ad imprendere Magisters a cuore.
1: Quelle ade non devono preseminare la din, ir con sai de giorno qua, era stio di quel tempo aveva impa in crescentum.
0: No, non ho veramente fatto quel tempo, e adesso allora, più tardi, il primo giorno, stava a cuore, veniva a casa, per uccidere le vacanze, e io stavo sempre a cuore, e pure, più tardi, veniva in questa scuola, veniva a casa, e allora cominciava a dire no, da Clin, veniva più sovente a casa. Però, non ho fatto quel giorno a cuore.

0: Il cor della scuola media evangelica da Samaden, Cum de Cori, una registrazione che erte era fatta dal 1994. Jacen Janet ha fondato e dirigì Blair Zons quel cor. Avant tot quei Zons come magister da musica Samaden, il stat magister a Zuz, e quaice be Pax San, collaboratur della televisione romancia pro il Balcontort. Quella episoda ha però durà be un anno e mezzo, perché la passione per cante musica è stata più ferma e Dusea ha deciso di fare un studio al Conservatorio di Winterthur, cant solistic, diriger e musica da scuola. E allora, in a voi in Engiadina.
1: Dopo aver fatto la scolazione da cant, da cantador al Conservatorio a Winterthur, sono tornato in Engiadina e la cercava il magister di musica per preseminare la dinci, che era giusto nu fondà. E allora, tras questa scolazione, in Gioccia Villegold era direttore del conservatorio, viveva al Sinkreis Zürich. Nae c'era una relazione con il chant de cor. Però cominciava fin già al seminario con Ernst Schweri, ci aveva manch rivile Zuraglia per cantare, per mai. Allora, c'è un nuovo azzurro, tra i sons, come magister, in tante sono fondate la scuola di musica, e là sono nuovo urs da cant, ed er ne ha visitato un corso, da dirigente del corso per Villegol, tra squai, in un'unica da pensare, ma veramente, potesse forse studiare musica, ir in quella direzione.
0: Dal cant, dal dirigio, discorriamo più tardi, discorriamo dal suonare la trombetta,
1: e ha fatto Blair Zons musica da ball, un frars con Domenic Duri e Curdin. Pi bottom ho con le barbe, also Barba Cla, Barba Jovanin e Barba Fritz. E noi sono più pro, pass per pass, subito non erano a scuola, ci vanno e non suonare con es. Infine, es loro erano in Vels, hanno loro un de Vocel Schmiss, e loro vanno non fatti in avanti. Musica da ball. Un tempo erano loro però not i Florin, cioè non avevano loro là questa formazione, or da quella collaborazione si è data la formazione mattinata, se non ci hanno fatto questo disc compact. Qua venne suonare un Nebietschlin, di per sé ma per tutto il cantone intorno, per nozze e tutte queste occurrenze.
0: Da quel disc mattinadas del sfrarsi anette che viezzel der Leinus in toc quais tetere tete, lasst una rolla un po' speciale?
1: Ma l'anno è cresso una, anche la prima parte, la prima voce, e us lesso neve piuttosto seconda voce, e durì, si dera, se non partivano sui primi seconda voce, si dera durì, ci suoneva la prima voce. Suonare la trombetta era per me estremamente importante e suonì a cuore subito anche la musica del Scadez. Il Las aveva suonì al primo anno un flügelhorn e allora aveva voluto suonare una trombetta, un flügelhorn. E allora suonì Jo Villeneuve preparando da noi e questo aveva un tancadi e aveva là da mettere in benzina e stato là forse un mese o due e allora a ogni nome non conosce non ci vende la trombetta tipo adesso si va a scopare e quella non è mossa veramente e quella non è suonava allora Blair Zons invece allora dopo più tardi comprava altre trombette sì. Per me era questa ciò bel poter avere questa trombetta.

0: Ils frars Janette Caviezel col schottis svelt, teder et te, un toc del disc matinades comparu del 1986. Nos emissions de dozis dedicade a Janette ci può festivarsi so tantaval e davant va in dudida ses ritorn in Engiadina. Da vossi a scolazione al conservatorio Winterthur, il diventa magister de musica alla scuola media Sameden, postute pro il preseminar ladin, ci dera giust gnu fondà.
1: Quad era una fitch bella situazione per mai. E na lapo di mettere in peme es prüm cor, e al prüm de na gravem de set coristas e corists, lor sun subit gnuz però pro er quest als gymnasiasts romans, e hai quel temp naia io du fitch e craje passa schon dir naia dat pro scolares probleras pre seminaristas e pre seminarists a plajair videl chantar ebbe malgort kurz nur nur fat e craje guardera dal 80 oder 79 wenn er fat questa missa brevis in sembro col rude de chant in Giardina c'è un'air fondà in quei zonzi, che era il 77. E c'è questa un evenimento di bellezza, e c'è posto tu, a giudì qua, e c'è tu nivas ora qua malgorda, ora del concert, e dicevas, è flip. E qua era, e qua era son per tutti stati, c'è fitch speciali, e non erano son in una gruppa speciale, c'è questo dell'internato, avevano di noce il gran plagiar, da no, cosa c'è no. Stavano dopo il concerto in Zembali e stavano buon a reclamare, a fare casa. Però no, questa è stata una bellezza, questa onza, da preseminare la din.
0: Missa brevis, e loro erano la missa rotna. Una è una messa già in tradizionale, c'è una messa moderna. Con quella astu che fatto bler plagiare, bleres, centadures e centadures, ir animata cantare, ir de cantare in avanti, da voci sun sortiz del seminario, del preseminar.
1: Si guardere Ruth Epli ci desidera creare un non in Danimarca e quella è gnu di nuovo con questa missa rotna da un componista denais. E loro pensavano, sì, qua fis proprio flot da fare questa messa. E vanno a mise in pe quella e fa perfino una platta. Perciò c'è l'idea la solista Clementine Patrick. E quella aveva una mia, e quella era una specie di producente. Also, insieme con quel vanno a produrre questa platta. No, il primo concerto vanno a noi sulla Basilica di San Peter. E là ha proprio dato un applauso enorme als reverendes deren creare e questo non hanno un grande plagiare di questo qui ha perfino dato loro il titolo cioè di fulla d'incia quasi a bunda splattare in Baselgia e di queste storie però in mince caso è stato fitch bel da poter fare questo qui
0: e qua non è restabile una roba unica la missa rotna quella a studiare di più se si ha da dire più tardi.
1: Sì, no, infatti loro più tardi quando Andri Gritti hanno l'idea di fare un progetto da chant con un cor libero o un cor di progetto hanno pensato che non potessero perché fare questa missa rotta. In quei anni vanno fatte altre cose, una cantata da Cordin, ce l'aveva fatta per una festa da Cordofanz.
0: E avanti in Peronza è data moniata una missa rotna. Tutte le anteriori scolari e scolari da Tai erano otters, sono nuti insieme alla moniata sent per cantare quella missa rotna e tu sco dirigente.
1: Qua aveva dato nome la missa rotna Reviva. E qua è stato per me un evenimento fitch profondo e bello. E pareva scusa il tempo sta salda in dunia e se tutto il scolare del preseminario il scolare sono con mai noi svegli e però non si incontrare uscire anche in questo mondo di chant e fare questo progetto è stato grandioso e na, io dico è fitch fermo
0: e ossa da voce tu hai già tante da moniade e accennanet ci dirige da c'è anteriore scolare e scolare quando sarà l'ultimo progetto da te?
1: Ma quando sai, penso, boh, questa potesse non essere l'ultima, ma forse ci sa. E beh, bat, ossa Irvan, non ho due prove per questo progetto. E fin già dopo la prima prova, non ho l'impressione, ma qua va, le energie sono qua, e qua vengono libere, e qua va, scorso noi non fuss. Qua sono belle. Da poter vivere questo qui. O se c'è, penso sì al far da dirigente del cor, da sono mai una grande energia e piacere da fare questa roba.

Dusiadas il cormas dada la scuola media evangelica Samedien con Jacen Janetsko dirigent. Il prim venerdì il Sanctus della Missa Rotna registra la stada del 1983 a Sonce Maria e giustossa quattro canzons popolares, la Sfrancinella, Fila Fila, Randolin e la canzon de Sot, una registrazione del 1989. Jacen non ha però befondato e dirigì questo cor. Él è stato un grande promotore di cante musica, postuti in Engiadina. La fin del son 60 ha dirigì il cor Masdo de Zuz. Él ha fondato la Combricola. Eser stat dirigente del cors Masdos de la Punta Ciamuest, trai de jons de quel de Ciamfer, l'ora del cor mixt de Sameden, del cor de scolares e scolars las Filomelas, e del progetto de cor assent. Un capitolo importante è il Rudé de Chant, un cor regional che l'ha dirigito l'onde sia fondazione 1978 fin dal 1987. Da là diventa allora manà il cor insieme con ses frar Durì fin l'on 2006.

0: Er lädt ihn als Prümker in das Set, wenn ihr Prümkonzerte seht. Pensen an dieser Stadt schon in einer Sensation. Wenn du dir die Chante nicht kommt, scheint. Es sind nicht so dünne Pros, die Püs Chantadors, die Chantadores, die waren Vater des Prümers Registrations bei Radio Romantsch. Qua mese mo ozzi tras el cieco, ce la seve passare in pa revue tot mia via qua sco promotor de chan. Mal gorda ce des nu in pa una crisi della dinamica ant il cor. E l'ora dell'85 anni non fanno una posa. E vanno fatti una posa da due sons e intanto ne fanno nozze, intanto sono mise in sembel. I Anciantalur, noi sind las Nozes in Baselja, wann er fährt der Schlin, e des Nitzlur, kun du sattes de Posta su Selja, fahr la Festa, e a Zernetza, in quel Park del Ceste, der l'alur al Rudé de Chant, ci a Chantà per mai. L'ura war eine Decis, duri idee de far insembel, in dus dirigenz de continuar col, e qua esi l'ura Blairs Onza, i van fat la Blairs Registrations e Blairs Concerts, se pensi no, con overs ormai fitch pretenziosas e bellas.
1: La Combriccola.
0: La Combriccola, ecco, c'è qua dera del 98, e aveva intanto differenti scolars da Chant, ci nivem pro mai i d'una dera Sabine Wies i quella d'una da es nüde con questa idea ma da podesna formar usche er una gruppa de chanti e quella che non sei valor otto interessenz e lura es na nüts in zembel i va in comenzà con questa combriccola ai d'eren palzoli to sem ver du de strider zu no ein lura chanta er la Sjura de Jons, e loro vanno fatto un primo disco compact, cioè non dat nom Stizis, e fatto un primo concert, postuto, te normai, il concert, bottles più importanti, erano questi concerti d'advent, cioè non fatto palzolit, anche la baselgia della Punt, però erano in altre baselgia, ma questi erano proprio concerti, per mai fitch con grande atmosfera. Non vanno naturalmente tutte parte feste di chant, cantonale, che ormai forse quella che non è più grande successo era quella a cuore del 2006. Pensè, cioè là verranno forse nu intera, cioè un punto culminante.
1: Tu hast so wenig der Wart, ich bin Dirigent, aber du hast mich dann der Sülpalk, wo du es tratta, wo du es tratta, der Chansolistik.
0: Sì, è veramente una bella episodio con la cantatura della canzolistica. Da mese tempo, erano qua un paio in Svizzera, ci conosceva e ci veniva dato in avanti gli ingaggiamenti tra questo, tra un e cielo. E non l'occasione di cantare per diverse produzioni, oratori. Naturalmente era per fin per la prima opera romanza al Cercle Magic, quando potevo cantare la ruola del re del Waul. Questo è stato un fin bel tempo. Aveva a Samedo un impegno del 50% anche la scuola media. E allora, dopo gli uffici mezz'idere più o meno a fin, lui era a Zurich e là era il venerdì un corso d'opera. E quello ne ha fatto diversi anni, e era la prima Fitch Belli era per fin, cioè mi domandava, ma l'essere provare di venire cantatore d'opera? E allora era Fitch Malsdur, e cioè qua fu la dritta decisione, e allora non treneva, non c'è per cantare avanti, non c'è per andare nel studio dell'opera, della c'è, e allora aveva un regisseur, ed era stradvinante l'essere fare, questo io non l'essere fare. Loro non hanno un discorso con quel regisseur e quel malo arrivi al Zölz e quel varabadà. C'è tipo che sono, c'è una sono un, c'è mettere il cendone e el allora detto, tu vuoi in diesem Betrieb mit fliegenden Fahnen untergehen. E loro era veramente contento, c'è quel tema della Jotmeise.
1: I disporo in avanti con l'ingaggiamento a favore del Chantin in Giardina. Non va in due di avanti del cor la Combriccola c'è la manà Blair Zons, ed ora il stat dirigente da divers cors masdats. Tatlein il cor masdò da zuots. Mai, sün cel nianc una nüvla, una composizione da Armand Cantieni con text da Men Rauch, e scoprim la combricula, giodim in quella valle.

0: quist cor al diriginos giast de dots jacen ni net. Ella quinta avante de si scolaziun e dir de l'idea de far il pass vers una carriera scocciantadur d'opera. Quai es resta un zömi. Jacen Janette si dona Claudia an duas figlias, Mirella e Sara Bigna, e Sara Bigna cernu la via da diventar centadura. Scos es ba pavant Blair Zons.
1: Cipio main schon, ella a cominza a centinar o da centar fin già da mia tetta, ossia con 4-5 anni, e allora ena allora in pain sostenue, quella di mot fitch subtil pensa. Per ella è quella di una stat in tema, e non pensiamo, oh, che sarà la ossa, e forza da voi mutare l'idea. Però questa resta allora per ella, che questa giavuscia, Daniel Chantadura e loro proprio resta al fil coccian da matete in fin alla fin del ginnasio. Veramente falla in un certo modo in avanti quella via c'è una inciamina.
2: Sco genitors e se vo superbis e pension?
1: A noi sono già superbis, ma noi sono preoccupati perché non credevano che la via c'è ella is inciaminata c'è quella fis più leggero, più semplice da dire. Invece, sa quell'ora badaci, di spostare oz, e la concorrenza uscì grande. Non pensiamo, oh, quella va, qualcosa di non ma tu, del magista, qua va senza problemi. Invece, non è uscì, è l'attura libera e va sia via, ma è con famiglia. Non è così semplice e non sperai che donta da questo intops o dorosia ce la possa gli stessi ir in avanti questa via e ce la avrei plagiare la pro.
2: Centai vedremo d'una mince tante insieme.
1: Ma non è più se bler, forza d'una festa o ce la non vanno a centare. Diversi. Ons, also Gurcella d'eramo qui in giardino, ma non sono d'una da c'è fatta roba insembli. Non vanno cantare erscu quartetto insembli con Ariane Hassler, Sarabigna, Duri, Janet Melcher, Ideva, non per ons in quartetto. Claudia, mia donna, è cresciuta su l'hotel Marnia, va in anno là, cantare d'una per Nadal, ossia insembli con Ries Biert. E l'accompagnavano e noi vanno cantare per le festività intorno a Natale e queste robe. A proposito di Sbert, ha sonerio una ruolo importante sulla nostra via musicale. Per tutto quello che sarà bene, era proprio deciso di dire quella via, se a lei sostenuto. Ad elli accompagnare problemi, concerti, problemi, concorrenza, a lei il fatto qua. Con questo incontro con lei, non è tutto in dunia da nulla idea, ma non potessimo fare un disc compact, rich ed è. A me piaceva ad una figlia in queste canzoni, le canzoni bibliche di Dvorak, e vanno fatto questo disc, però vanno cantare le canzoni di Dvorak in romanzo. Io mo canzoni composizioni da Warren Thieu. Rige ad una mancina sa accompagnava mai per quelle canzoni di John Anthony de Runx. Su quel disc va in fatto quando piaceva mai era di un mo per gospel, per cui va in dat nom punts a quel disc compact fa il punt de Dvorak sur la lingua romancia vers il gospel americano.

0: Las leidigas, luminas sül pra, de cetar sül disc, Corin Courchelas ed ils Frenzlis de Tschlin, un, dus, treis, dai e hop, dal 2019. Jacen Janetis, il componiste per questa canzun e per din gionder, als orni la fin dels ans 80 il prüm premi pro la concurrenza per composizions novas de la Lira Romancia. E davant til weine du dicun in tocche del disc manzuna punz, Return, The Warrants You, cun text d'Andri Peer. Jacen Janet bass bariton accompagnada Rich Biert al clavazin. In questa emissione è schnernuta savair da sia gronda passion per la trombetta e savo creaiva tonà con a tante piglia lezions ed exercitescia. E qua non esamo tot. Tra sia donna Claudia al scoverta mo in otter instrument.
1: Quais la citra de cords, quais la citra svizzera, as podesse dire. Quando nis la citra de concert, quais oggi una citra, ci dis in möt, ci arriva ad imprendere quasi minciun, c'è col manchnester, se suona als accords e col mandret la melodia e loro als fölz con las notas vengen mis so taint o scheche is vetze precis in giusti sa da dir a tocker als tuns per las melodia e als accords col man schnester an oder tot tenor ritm in a certa forma si quant tres quarts oder seis ottavels ed is propt fitch simple ma ed is bel da suonare insieme e tra squaccia è un registrese re e devo con Claudia ad imprendere a suonare questa cittra va in no a casa naturalmente esercita insieme e lei sfia a momentanare a Claudia e qua lei sa ingraziare Fitch per sia parte ce la ha a mai naturalmente possibilità di fare questo lavoro e ce l'hanno data mai la possibilità di mancare Blair in famiglia, di essere davanti, di fare il concerto e crei cioè ella era un buon motore ed una buona auditura e mi c'è tanto niva a quintare curcina d'ero c'è momenti simples con la combricola e postut anche la parte la dinamica da gruppa ed usce l'ur niva alte quinteva questo qui e la dina da cettat là i dat coraggi a mai ed era un po' in relativa a questi problemi e che grazie ad ella e se sostegno in tutti i riguardi non è potuto fare questa via, c'è non so fatto.

0: Il rodè de Chante in Giardina, d'in Gionder, una composizione de Jacen Janet, con text de Louise Famous. Vovavet du di l'arch musical dedicà Jacen Janet, dirigent, centadur componist e grand promotor del chant de cor. Per ses ottantaval il smelders gevüschs e c'el possa giodairemo blers bes moments. Al microfono sta Jacen Prevost. Pel solit finivin im Schunkelsplätz stad bein fin la prossima jada. Però questa es mi ultima, per quai stad bein e tot il bun. Ossa dudivet am opas dalla saira, una composizion de John Antoni de Rungs con text de Tista Murk. Jacen Janet, accompagnada ses frar Cordin, al clavazin.
1: RTL L'Arch Musicale.

0: ילדי, דר ארטל.
1: Jo apinau per vusi na survesta dals pli importants temas da dotz el di d'ascensiun. Miu nome è Olivia Christen, buonasera. Si entri na pausa da di non torna al bucal della Coppa Grigiuna puspe a Tuzaun Cazzas. L'equipa da Balapai de Donas della seconda ligia o gudgnau al final contro il team Surselva della terza ligia quai con 2-0. Domis 2 gols o Melina Baumberger faccia la prima miasadat. Per Tuzaun Cazzas sai el indijavel tetel della Coppa Grigiuna. Til Zomenzo val poschiavo calcio della seconda ligia gudegnau al tetel della Coppa Grigiuna. L'equipa del Grigiun del Sid o gudegnau la partita contro l'US Schluin-Lion della terza ligia, quai con 4-1. Schluin-Lion o uscea begge su defender al tetel. Navend il Grigiun al exterior plexact in Gronda Bretagna. L'oven il primo ministro Keir Starmer ad in plefec sud squetch, se ante las grondas sperditas da sia partida tia las elecciuns parlamentares regionales. Da pi mardis sen chun ministers a ministras retracias, oz al ministro de Sanadat Wes Streeting demissionau. Iven speculau che Streeting vud candida an counter Starmer pel presidi della partida Labour, a conquai pel post del primo ministro. Vediamo alla Gronda Bretagna se la reggenza in una crisi, quai era il caso alla Lettonia. Lo se la chef de reggenza è vica si linea se retraccia. La liberal conservativo traccia le conseguenze se entra c'è in de 6-2 partenaris da coalizione o annunziau da vedere più sostegnai quella. I voparina di spetta politica ha in connex con dronas che andate giù alla Lettonia da tier del confin con la Russia. Taunti las crisis da regenza ossa medain del tutto fac tema, ivo pel consum da vin. Allion vergiau on ai bubiu se lientir mon usce pauc vin, scu de pia allion 1957 bedje ple. Concret, 20,8 miliardes liters vin, qua in reduzione da bunomain 3% comparagliau cu allion avaun, ad in reduzione da 14% comparagliau cu 0,2 miliajoc, uscia continuescia al trend. Un parot, io ti vedo da voi in Abiala Serra, a Vinevaon, ben diverti mai in col programma da RTR.
0: La Saira da RTR. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Vus al Puls della Musica. Dal sempre Wert. So viel Hit. Finter la scoprire.

0: te. Può succedere.
1: RTR Nova Música Svizzera.

Notte d'amour da Louise Famos. Tuttas steilas del firmament sun crodadas sco foglias d'otuon in mia braccia. Vent del clair di, in gio ti las asch scurantadas.

L'Armes, de Treser Rütter Seeli. Las larmes che ti has bobardiu, ambus viu fender la crapa. Quelles che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

il sault, de donat ca druvi. In soffa la neg che scrolla la plonta, la feglia de ton che croda per tiara. Scins mira de tir, la svelta saltada, la scrotas dil rom, madiras e melnas, luesi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.